Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

in Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde. In un circolo virtuoso di benefici comuni, la cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot. Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
9: Sweet dreams are made of this.
10: Play.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Spot, spot.
0: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande.
7: Radio Alta.
0: Radio Alta.
7: Alta Play.
8: Bonjour, pardon. Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, pardon, merci.
9: Non prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:59 minuti.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot. Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
6: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione. Un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete Angelina Mango, Che bella vita.

0: Radio Alta. Sono le 9:02. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Allarme per la possibile presenza di una minaccia nelle sedi della Brembo della provincia di Bergamo, gli stabilimenti di Curno e Mapello e il quartier generale di Stezzano al chilometro rosso. Nel pomeriggio le tre sedi sono state evacuate. È stata acquisita, spiega la questura in una nota, una segnalazione relativa alla possibile presenza di una minaccia negli stabilimenti della Brembo. La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri di Bergamo stanno attualmente vagliando e verificando la segnalazione. Al fine di accertarne la fondatezza e la natura, in via del tutto precauzionale, sono state disposte le opportune misure di sicurezza e le necessarie attività di verifica nei siti interessati in attesa degli esiti degli accertamenti con l'intervento degli artificieri e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi. È arrivata la sentenza per l'uccisione del 26enne Riccardo Claris, avvenuta a Bergamo il 4 maggio dello scorso anno. Fu omicidio, non legittima difesa, e chi lo accoltellò, il 20enne Jacopo De Simone, in primo grado è stato condannato a 18 anni di carcere.
2: Della sede di Bergamo, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara l'imputato De Simone Jacopo colpevole dei reati a lui ascritti. È ritenuta la continuazione tra gli addebiti, nonché riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 18 e mesi 1 di reclusione.
3: 18 anni e un mese di carcere. Così la Corte d'Assise di Bergamo ha condannato Jacopo De Simone, riconoscendolo colpevole di omicidio nei confronti di Riccardo Claris. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la continuazione tra i reati. Oltre alla pena detentiva, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Al termine della detenzione dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni. L'accusa aveva chiesto una condanna a 24 anni, mentre la difesa puntava sulla assoluzione per legittima difesa o, in subordine, l'eccesso colposo di legittima difesa. La vicenda risale al 4 maggio dello scorso anno, quando Riccardo Claris morì accoltellato. All'origine dell'omicidio un inno interista intonato a mezza voce dall'imputato in un locale notoriamente frequentato da tifosi atalantini. Ne era nato un inseguimento tra due gruppi finito sotto casa di De Simone, quando quest'ultimo, dopo essere salito nella sua abitazione, era sceso con un coltello con cui aveva colpito ad un polmone tagliando l'aorta e provocando la morte Riccardo Claris. Una sentenza che non ci restituirà Riccardo, ha detto la mamma Alessandra Feroldi, ma almeno riconosce la gravità del fatto.
4: E non restituirà Riccardo a noi, però sono contenta che almeno sia stato riconosciuto l'omicidio volontario e soprattutto che abbia retto l'aggravante di futili motivi, perché questo dimostra che è successa una cosa gravissima in questa città. A mio parere forse si è cercato di minimizzare un gesto che è gravissimo, perché al di là di tutte le ragioni che si vogliono su questa terra, il diritto alla vita è il diritto alla vita e non si accoltellano le persone qualunque cosa succeda. Spero che tutto ciò non venga sdoganato in questo momento anche sociale molto difficile, in cui gli accoltellamenti sono diffusi e i ragazzi girano armati. Quindi sono contenta da questo punto di vista. Per il resto è una sconfitta per tutti, perché siamo una città tranquilla, una cosa del genere non dovrebbe succedere a nessuno, che un figlio esca la sera e non torni più.
1: Una tragica fatalità è costata la vita a una donna di 43 anni, Elisabeth Gelmini, residente a Vicenza, a Torre di Quartesolo, ma originaria di Zogno, deceduta nella prima mattinata di oggi nei boschi attorno all'abitato di Camerata Cornello. La 43enne era uscita all'alba assieme a uno zio in cerca di funghi. Si trovava in Valle Brembana, sua terra di origine, per trascorrere un periodo di villeggiatura. Una scivolata le è stata fatale. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, in prossimità di un costone, si è sporta per raccogliere un fungo, scivolando e precipitando per una 15ina di metri, fino sulla strada sottostante il bosco, in via Bruga. La donna ha battuto violentemente il capo a terra e ha perso subito conoscenza. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 9 dallo zio, che ha pure cercato di rianimarla praticandole il massaggio cardiaco. Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti con un'ambulanza gli operatori della Croce Rossa di Bergamo. Sul luogo del drammatico incidente, oltre ai carabinieri della compagnia di Zogno, anche il personale sanitario è giunto con un'automedica e l'elisoccorso. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna a causa dei gravi traumi riportati. Gli incidenti stradali. In 26 anni il numero delle vittime è diminuito del 58%, ma 2.302 persone morte sulle strade rimangono purtroppo troppe. I numeri raccontano tante storie drammatiche.
5: Tra le arterie viarie orobiche e i sinistri avvenuti fuori dai confini provinciali che hanno visto coinvolti residenti locali, il bilancio totale ammonta a 2.302 vittime dal 2000 a oggi. L'analisi dei dati, come evidenziato dall'Eco di Bergamo, mostra tuttavia un netto costante ridimensionamento della mortalità. Dai 168 decessi registrati a inizio secolo si è passati ai 71 dello scorso anno, segnando un crollo del 57,7%. La curva discendente ha risentito positivamente delle novità normative per la sicurezza stradale, a partire dall'introduzione della patente a punti nel 2003, anno in cui i decessi sono scesi per la prima volta sotto quota 120. Il calo è proseguito fino ai minimi storici del periodo pandemico, legato alle restrizioni alla mobilità. Attualmente l'anno in corso registra 34 vittime, mostrando un andamento più contenuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando a settembre i morti erano già 53. La realtà bergamasca ricalca il panorama nazionale, dove si è passati da oltre 7.000 decessi nel 2000 a meno di 2.900 nell'ultimo anno, pari ad un calo di circa il 59%. Per spingere ulteriormente verso il basso questi dati, il territorio punta sulla prevenzione con corsi di formazione mirati nelle autoscuole dedicati ai futuri automobilisti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
7: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
8: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
7: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
8: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
9: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
10: È proprio così. Si riparte
11: dalle 7 alle 9
9: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
10: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

insieme Ich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB, oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di attacchi incrociati per la guerra in Ucraina all'indomani della telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già nelle prossime settimane. Da Londra intanto e da Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. L'Iran attacca navi e petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni americane compiute ieri. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari ci sono anche la Francia, la Spagna, il Canada. L'Italia non è presente. Infine, secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono il premier israeliano Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. La cronaca dell'Italia: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare che coinvolge 7 persone, indiziato come mandante Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma, a Moncalieri, siamo alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare quelle del Medio Oriente, e i livelli di stoccaggio in vista del prossimo inverno. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chivu, che però finisce con una sconfitta 2-1 siglata da un Real Madrid piagato da tante assenze ma comunque vincente. Doppietta che arriva nel giro di 10 minuti con Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per i neroazzurri. Oggi tocca a Napoli Arsenal. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature stamane a Milano, forti piogge e raffiche di vento. Il maltempo si sposta domani anche al centro-sud. È tutto, torniamo alle 10.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande, Radio Alta.
5: Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Allarme per la possibile presenza di una minaccia nelle sedi della Brembo della provincia di Bergamo. Gli stabilimenti di Curno e Mapello e il quartier generale di Stezzano al chilometro rosso. Nel pomeriggio le tre sedi sono state evacuate. È stata acquisita, spiega la questura in una nota, una segnalazione relativa alla possibile presenza di una minaccia negli stabilimenti della Brembo. La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri di Bergamo stanno attualmente vagliando e verificando la segnalazione. Al fine di accertarne la fondatezza e la natura, in via del tutto precauzionale, sono state disposte le opportune misure di sicurezza e le necessarie attività di verifica nei siti interessati in attesa degli esiti degli accertamenti con l'intervento degli artificieri e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi. È arrivata la sentenza per l'uccisione del 26enne Riccardo Claris, avvenuta a Bergamo il 4 maggio dello scorso anno. Fu omicidio, non legittima difesa, e chi lo accoltellò, il 20enne Jacopo De Simone, in primo grado è stato condannato a 18 anni di carcere.
2: Nella sede di Bergamo, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara l'imputato De Simone Jacopo colpevole dei reati a lui ascritti. È ritenuta la continuazione tra gli addebiti, nonché riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 18 e mesi 1 di reclusione.
3: 18 anni e un mese di carcere. Così la Corte d'Assise di Bergamo ha condannato Jacopo De Simone, riconoscendolo colpevole di omicidio nei confronti di Riccardo Claris. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la continuazione tra i reati. Oltre alla pena detentiva, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Al termine della detenzione dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni. L'accusa aveva chiesto una condanna a 24 anni, mentre la difesa puntava sulla assoluzione per legittima difesa o, in subordine, l'eccesso colposo di legittima difesa. La vicenda risale al 4 maggio dello scorso anno, quando Riccardo Claris morì accoltellato. All'origine dell'omicidio un inno interista intonato a mezza voce dall'imputato in un locale notoriamente frequentato da tifosi atalantini. Ne era nato un inseguimento tra due gruppi finito sotto casa di De Simone, quando quest'ultimo, dopo essere salito nella sua abitazione, era sceso con un coltello con cui aveva colpito ad un polmone, tagliando l'aorta e provocando la morte, Riccardo Claris. Una sentenza che non ci restituirà Riccardo, ha detto la mamma Alessandra Feroldi, ma almeno riconosce la gravità del fatto.
4: E non restituirà Riccardo a noi, però sono contenta che almeno sia stato riconosciuto l'omicidio volontario e soprattutto che abbia retto l'aggravante di futili motivi, perché questo dimostra che è successa una cosa gravissima in questa città. A mio parere forse si è cercato di minimizzare un gesto che è gravissimo, perché al di là di tutte le ragioni che si vogliono su questa terra, il diritto alla vita è il diritto alla vita e non si accoltellano le persone qualunque cosa succeda. Spero che tutto ciò non venga sdoganato in questo momento anche sociale molto difficile in cui gli accoltellamenti sono diffusi e i ragazzi girano armati. Quindi sono contenta da questo punto di vista. Per il resto è una sconfitta per tutti, perché siamo una città tranquilla, una cosa del genere non dovrebbe succedere a nessuno, che un figlio esca la sera e non torni più.
1: Una tragica fatalità è costata la vita a una donna di 43 anni, Elisabeth Gelmini, residente a Vicenza, a Torre di Quartesolo, ma originaria di Zogno, deceduta nella prima mattinata di oggi nei boschi attorno all'abitato di Camerata Cornello. La 43enne era uscita all'alba assieme a uno zio in cerca di funghi. Si trovava in Valle Brembana, sua terra di origine, per trascorrere un periodo di villeggiatura. Una scivolata le è stata fatale. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, in prossimità di un costone, si è sporta per raccogliere un fungo, scivolando e precipitando per una quindicina di metri fino sulla strada sottostante il bosco, in via Bruga. La donna ha battuto violentemente il capo a terra e ha perso subito conoscenza. L'allarme è stato stato lanciato poco prima delle 9 dallo zio, che ha pure cercato di rianimarla praticandole il massaggio cardiaco. Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti con un'ambulanza gli operatori della Croce Rossa di Bergamo. Sul luogo del drammatico incidente, oltre ai carabinieri della compagnia di Zogno, anche il personale sanitario è giunto con un'automedica e l'elisoccorso. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna a causa dei gravi traumi riportati. Gli incidenti stradali. In 26 anni il numero delle vittime è diminuito del 58%, ma 2.302 persone morte sulle strade rimangono purtroppo troppe. I numeri raccontano tante storie drammatiche.
5: Tra le arterie viarie orobiche e i sinistri avvenuti fuori dai confini provinciali che hanno visto coinvolti i residenti locali, il bilancio totale ammonta a 2.302 vittime dal 2000 a oggi. L'analisi dei dati, come evidenziato dall'Eco di Bergamo, mostra tuttavia un netto costante ridimensionamento della mortalità. Dai 168 decessi registrati a inizio secolo si è passati ai 71 dello scorso anno, segnando un crollo del 57,7%. La curva discendente ha risentito positivamente delle novità normative per la sicurezza stradale, a partire dall'introduzione della patente a punti nel 2003, anno in cui i decessi sono scesi per la prima volta sotto quota 120. Il calo è proseguito fino ai minimi storici del periodo pandemico, legato alle restrizioni alla mobilità. Attualmente l'anno in corso registra 34 vittime, mostrando un andamento più contenuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando a settembre i morti erano già 53. La realtà bergamasca ricalca il panorama nazionale, dove si è passati da oltre 7.000 decessi nel 2000 a meno di 2.900 nell'ultimo anno, pari ad un calo di circa il 59%. Per spingere ulteriormente verso il basso questi dati, il territorio punta sulla prevenzione con corsi di formazione mirati nelle autoscuole dedicati ai futuri automobilisti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
9: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
8: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
9: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
2: È proprio così. Si riparte
3: dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
2: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
0: Spot, spot.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
6: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
7: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina, due civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno invece preso di mira la città portuale russa di Novorossiysk sul Mar Nero. 4 le vittime. Ieri la lunga telefonata tra Trump e Putin a Mosca fa sapere: non vogliamo attaccare gli altri paesi europei. L'Iran attacca le navi e le petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi compiute ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. E secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier israeliano non informò l'intero. La situazione in Occidente è ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo, dove le reti, un tempo stabili di famiglia, amicizia e comunità, stanno cedendo ad una maggiore frammentazione, dove la libertà è sempre più presentata come autonomia. Lo denuncia stamane il Papa ricevendo in udienza un gruppo di vescovi amici del Movimento dei Focolari. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato localmente disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Lo sport con il tennis si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie-break del quinto set, il combattuto quarto di finale agli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che lo ha così battuto per la prima volta in carriera. In semifinale Shelton incontrerà il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo con la giornata.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
5: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso

0: L'accesso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultra Nate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Radio Alta. Sono le 10:59.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
0: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7.
0: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: È arrivata la sentenza per l'uccisione del 26enne Riccardo Claris, avvenuta a Bergamo il 4 maggio dello scorso anno. Fu omicidio, non legittima difesa, e chi lo accoltellò, il 20enne Jacopo De Simone, in primo grado è stato condannato a 18 anni di carcere.
3: Della sita di Bergamo, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara l'imputato De Simone Jacopo colpevole dei reati a lui ascritto. È ritenuta la continuazione tra gli addebiti, nonché riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 18 e mesi 1 di reclusione.
4: 18 anni e un mese di carcere. Così la Corte d'Assise di Bergamo ha condannato Jacopo De Simone, riconoscendolo colpevole di omicidio nei confronti di Riccardo Claris. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la continuazione tra i reati. Oltre alla pena detentiva, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Al termine della detenzione dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni. L'accusa aveva chiesto una condanna a 24 anni, mentre la difesa puntava sulla assoluzione per legittima difesa o, in subordine, l'eccesso colposo di legittima difesa. La vicenda risale al 4 maggio dello scorso anno, quando Riccardo Claris morì accoltellato. All'origine dell'omicidio un inno interista intonato a mezza voce dall'imputato in un locale notoriamente frequentato da tifosi atalantini. Ne era nato un inseguimento tra due gruppi finito sotto casa di De Simone, quando quest'ultimo, dopo essere salito nella sua abitazione, era sceso con un coltello con cui aveva colpito ad un polmone, tagliando l'aorta e provocando la morte, Riccardo Claris. Una sentenza che non ci restituirà Riccardo, ha detto la mamma Alessandra Feroldi, ma almeno riconosce la gravità del fatto.
5: E non restituirà Riccardo a noi. Però sono contenta che almeno sia stato riconosciuto l'omicidio volontario e soprattutto che abbia retto l'aggravante di futili motivi, perché questo dimostra che è successa una cosa gravissima in questa città. A mio parere forse si è cercato di minimizzare un gesto che è gravissimo, perché al di là di tutte le ragioni che si vogliono su questa terra, il diritto alla vita è il diritto alla vita e non si accoltellano le persone qualunque cosa succeda. Spero che tutto ciò non venga sdoganato in questo momento anche sociale molto difficile, in cui gli accoltellamenti sono diffusi e i ragazzi girano armati. Quindi sono contenta da questo punto di vista. Per il resto è una sconfitta per tutti, perché siamo una città tranquilla, una cosa del genere non dovrebbe succedere a nessuno, che un figlio esca la sera e non torni più.
2: Una tragica fatalità è costata la vita a una donna di 43 anni, Elisabeth Gelmini, residente a Vicenza, Torre di Quartesolo, ma originaria di Zogno, deceduta nella prima mattinata di oggi nei boschi attorno all'abitato di Camerata Cornello. La 43enne era uscita all'alba assieme a uno zio in cerca di funghi. Si trovava in Valle Brembana, sua terra di origine, per trascorrere un periodo di villeggiatura. Una scivolata le è stata fatale. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, in prossimità di un costone, si è sporta per raccogliere un fungo, scivolando e precipitando per una quindicina di metri fino sulla strada sottostante il bosco, in via Bruga. La donna ha battuto violentemente il capo a terra e ha perso subito conoscenza. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 9 dallo zio, che ha pure cercato di rianimarla praticandole il massaggio cardiaco. Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti con un'ambulanza gli operatori della Croce Rossa di Bergamo. Sul luogo del drammatico incidente, oltre ai carabinieri della compagnia di Zogno, anche il personale sanitario è giunto con un'automedica e l'elisoccorso. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna a causa dei gravi traumi riportati. Gli incidenti stradali. In 26 anni il numero delle vittime è diminuito del 58%, ma 2.302 persone morte sulle strade rimangono purtroppo troppe. I numeri raccontano tante storie drammatiche.
6: Tra le arterie viarie orobiche e i sinistri avvenuti fuori dai confini provinciali che hanno visto coinvolti i residenti locali, il bilancio totale ammonta a 2.302 vittime dal 2000 a oggi. L'analisi dei dati, come evidenziato dall'Eco di Bergamo, mostra tuttavia un netto costante ridimensionamento della mortalità. Dai 168 decessi registrati a inizio secolo si è passati ai 71 dello scorso anno, segnando un crollo del 57,7%. La curva discendente ha risentito positivamente delle novità normative per la sicurezza stradale, a partire dall'introduzione della patente a punti nel 2003, anno in cui i decessi sono scesi per la prima volta sotto quota 120. Il calo è proseguito fino ai minimi storici del periodo pandemico, legato alle restrizioni alla mobilità. Attualmente l'anno in corso registra 34 vittime, mostrando un andamento più contenuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando a settembre i morti erano già 53. La realtà bergamasca ricalca il panorama nazionale, dove si è passati da oltre 7.000 decessi nel 2000 a meno di 2.900 nell'ultimo anno, pari ad un calo di circa il 59%. Per spingere ulteriormente verso il basso questi dati, il territorio punta sulla prevenzione con corsi di formazione mirati nelle autoscuole dedicati ai futuri automobilisti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: richiesta ancora tua.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: In studio Ugo Scani, raid incrociati tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Teheran annuncia di aver colpito una base americana in Giordania e di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nel Golfo, una rappresaglia, spiegano, contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. La crisi nel Golfo fa salire ancora i prezzi del greggio. Il Brent supera i $100 per la prima volta dal 24 luglio scorso. In salita anche il prezzo del gas sui massimi da gennaio 2023 a 78 euro al megawattora, qui a pesare anche i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Non si placano le reazioni in Israele dopo la decisione di Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, di bloccare le importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna, Canada, non l'Italia. Il premier Netanyahu intanto respinge le ricostruzioni giornalistiche che affermano che gli Emirati lo avvisarono in anticipo dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. Notte di guerra in Ucraina, 2 civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al del confine con la Moldavia. Colpita anche la capitale Kiev, le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno preso di mira invece la città portuale russa sul Mar Nero di Novorossiysk. I morti sono 4 ieri, a lunga telefonata tra Trump e Putin. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane il Papa nella catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. La libertà è sempre più presentata come autonomia. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla A1 a Barberino di Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Il sindaco della città, Mario Fede, ha annunciato per oggi il lutto cittadino. È tutto per questa edizione Flash.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
5: È proprio così. Si riparte
6: dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
5: 21 settembre, dalle 7. Vi aspetto.
0: Radio Alta. Radio Alta.
6: Play Yesterday.
7: Gli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alto e Teo Mangione.
1: È proprio così. Si riparte
2: dalle 7 alle 9
0: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
1: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
3: Radio Alta. Sono le 12.

0: Tragico maxi tamponamento in Brebemi, morto un 51enne, 9 persone ferite, accaduto poco dopo le 7.30 lungo l'autostrada Brebemi in direzione di Brescia, nel territorio di Fara Olivana. La vittima è un 51enne cittadino egiziano residente a Milano, coinvolti auto, camion e furgoni. La 35 è stata chiusa la circolazione nel tratto tra Romano e Bariano. Omicidio Claris in primo grado, De Simone condannato a 18 anni. Il 26enne Riccardo Claris morì nel maggio 2025 accoltellato da Jacopo De Simone, 20 anni, in via Ghirardelli a Bergamo, al culmine di una lite tra opposte tifoserie calcistiche. La sentenza non meriterà mio figlio, ha detto la mamma di Riccardo, ma in questo modo è stata riconosciuta la gravità dell'accaduto. Troppi giovani circolano armati di coltelli. Mercato del lavoro, Bergamo nella top 10 italiana, la media è di 262 giornate lavorate per una retribuzione annua media di 27.000 euro. Il tessuto industriale sostiene le buste paga. Scuole di montagna, le iscrizioni sono al limite e oltre i numeri le sfide delle scuole in quota, distanze, orari, trasporti costosi, il rientro in classe accende i riflettori sulla sopravvivenza di alcuni istituti. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, purtroppo un gravissimo incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 7.30 lungo l'autostrada Brebemi in direzione di Brescia nel territorio di Fara Olivana. Purtroppo il bilancio è drammatico, con un uomo morto. Si tratta di un 51enne cittadino egiziano residente a Milano. Stando alle prime informazioni pare che 9 persone siano rimaste ferite, alcune di loro trasportate in codice giallo negli ospedali di Bergamo e di Brescia. Viaggiavano sui numerosi veicoli, tra cui un camion, alcuni furgoni, un camioncino e un'auto su cui si trovava il 51enne coinvolto in un tamponamento a catena. L'autostrada Brebemi, la A35, è stata chiusa la circolazione nel tratto tra Romano e Bariano per permettere ai soccorritori di intervenire ed estrarre rapidamente le persone rimaste incastrate all'interno dei mezzi. Imponente la macchina dei soccorsi giunta sul posto con 6 ambulanze, 3 automediche e l'eli soccorso. Impegnati anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e gli agenti della polizia stradale di Chiari in provincia di Brescia. Spetterà ora agli agenti della polizia stradale ricostruire la dinamica esatta di questo drammatico incidente. È arrivata la sentenza per l'uccisione del 26enne Riccardo Claris, avvenuta a Bergamo il 4 maggio dello scorso anno. Fu omicidio non legittima difesa e chi lo accoltellò, al ventenne Jacopo De Simone, in primo grado è stato condannato a 18 anni di carcere. Sentiamo i particolari nel servizio.
1: Della sede di Bergamo, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara l'imputato De Simone Jacopo colpevole dei reati a lui ascritti. È ritenuta la continuazione tra gli addebiti, nonché riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 18 e mesi 1 di reclusione.
2: 18 anni e un mese di carcere. Così la Corte d'Assise di Bergamo ha condannato Jacopo De Simone, riconoscendolo colpevole di omicidio nei confronti di Riccardo Claris. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la continuazione tra i reati. Oltre alla pena detentiva, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Al termine della detenzione dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni. L'accusa aveva chiesto una condanna a 24 anni, mentre la difesa puntava sulla assoluzione per legittima difesa o, in subordine, l'eccesso colposo di legittima difesa. La vicenda risale al 4 maggio dello scorso anno, quando Riccardo Claris morì accoltellato. All'origine dell'omicidio un inno interista intonato a mezza voce dall'imputato in un locale notoriamente frequentato da tifosi atalantini. Ne era nato un inseguimento tra due gruppi finito sotto casa di De Simone, quando quest'ultimo, dopo essere salito nella sua abitazione, era sceso con un coltello con cui aveva colpito ad un polmone, tagliando l'aorta e provocando la morte, Riccardo Claris. Una sentenza che non ci restituirà Riccardo, ha detto la mamma Alessandra Feroldi, ma almeno riconosce la gravità del fatto.
3: E non restituirà Riccardo a noi, però sono contenta che almeno sia stato riconosciuto l'omicidio volontario e soprattutto che abbia retto l'aggravante di futili motivi, perché questo dimostra che è successa una cosa gravissima in questa città. A mio parere forse si è cercato di minimizzare un gesto che è gravissimo, perché al di là di tutte le ragioni che si vogliono su questa terra, il diritto alla vita, il diritto alla vita, e non si accoltellano le persone, qualunque cosa succeda. Spero che tutto ciò non venga sdoganato in questo momento anche sociale molto difficile, in cui gli accoltellamenti sono diffusi e i ragazzi girano armati. Quindi sono contenta da questo punto di vista. Per il resto è una sconfitta per tutti, perché siamo una città tranquilla, una cosa del genere non dovrebbe succedere a nessuno, che un figlio esca la sera e non torni più.
0: Due persone arrestate, circa 20 kg di cocaina sequestrati. È il bilancio di due operazioni della squadra mobile della questura di Bergamo. Un 39enne di origini marocchine, residente a Torre Pallavicina, è stato fermato durante il controllo di un furgone su cui gli agenti hanno individuato un vano in cui erano nascosti diversi involucri contenenti cocaina, in tutto circa 20 kg di droga. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il secondo arresto è stato eseguito a Selvino, dove gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato un 64enne residente in paese, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena superiore a 10 anni. La condanna riguarda il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento. Contratti e stipendi. Bergamo è nella top 10 delle città, delle province sul territorio nazionale per stabilità appunto economica e di continuità lavorativa. Forte vocazione manifatturiera, imprese a ciclo continuo e contratti stabili si confermano la ricetta vincente per la tenuta occupazionale e salariale del territorio bergamasco. A scattare la fotografia del mercato del lavoro italiano è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che analizza il profondo divario tra nord e sud e posiziona la provincia orobica tra le realtà più virtuose d'Italia per continuità e redditività dell'impiego. Con una media di circa 262 giornate lavorate e retribuite all'anno, Bergamo conquista l'ottavo posto nella classifica nazionale per intensità lavorativa, superando del 6% la media italiana e di ben 15% quella del mezzogiorno, un dato che trova riscontro anche nella consistenza delle buste paga. La retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti del settore privato bergamaschi raggiunge 27.000 euro, al decimo posto in Italia, superando del 10% la media nazionale e sostenuta da una paga media giornaliera di poco più di 103 euro. In Lombardia, meglio di Bergamo per ore lavorate, è Lecco al vertice della classifica nazionale, Monza, Brianza e Lodi. Per le retribuzioni, prima è Milano, seguita da Monza, Lecco e Varese. Il report evidenzia come il tessuto industriale del settentrione garantisca una continuità lavorativa che nel mezzogiorno viene meno a causa di maggiore precarietà. Un divario strutturale che porta i lavoratori del nord a prestare circa 27 giorni in più di attività all'anno rispetto a quelli del sud. I dati indicano infatti che per contrastare il fenomeno del lavoro povero la priorità risiede nella stabilizzazione dei contratti, nella continuità occupazionale e nella diffusione della contrattazione aziendale territoriale, oggi ferma a livello nazionale a poco più del 26% dei dipendenti privati. Ed ora parliamo delle scuole, ma delle scuole di montagna. Iscrizioni al limite, si deve fare qualcosa per mantenere chiaramente un presidio formativo importante e nello stesso tempo trovare delle strategie per incentivare anche la permanenza in montagna. In montagna la distanza non si conta soltanto in chilometri, si conta nei minuti di viaggio, nei bus che coincidono oppure no, nel costo del biglietto e nelle strade ghiacciate d'inverno. Con l'inizio di settembre e la riapertura delle scuole per le valli bergamasche si riapre una sfida decisiva per capire come tenere vive le scuole dei paesi più piccoli. I numeri dicono che la questione riguarda moltissime famiglie. Su circa 720 scuole della provincia di Bergamo, ben 278, cioè quasi 4 su 10, si trovano in comuni di montagna. La legge già riconosce che in quota le cose funzionano diversamente. Se in pianura per mantenere autonoma una scuola servono 600 alunni, in montagna ne bastano 400. E quando un paese è molto isolato, la scuola resta aperta anche con numeri più bassi. Succede già quest'anno in Val di Scalve, a Vilminore e in Val Brembana, San Giovanni Bianco e Val Negra. Inoltre una recente legge nazionale prevede punteggi più alti e aiuti sulla casa per i maestri e i professori che scelgono di andare ad insegnare in montagna. ma la realtà quotidiana racconta storie molto concrete. A Poscante, frazione di Zogno, il destino della scuola elementare si gioca sulla differenza tra 7 e 8 alunni. Basta un bambino in meno per rischiare di perdere una classe. Un chiaro esempio di come i soli numeri non bastino a decidere la chiusura di un presidio così importante. Poi c'è il tema degli spostamenti e delle iscrizioni. Per il nuovo anno scolastico, il nuovo indirizzo di liceo scientifico a Vilminore di Scalve ha raccolto 3 iscrizioni contro le 20 di Clusone. Una differenza che non dipende dalla qualità delle lezioni, ma dalle strade e dal numero di abitanti della zona. Viaggiare costa ed è parte del diritto allo studio. In Valtaleggio, per aiutare i ragazzi che devono scendere in valle per andare alle medie o alle superiori, il comune ha stretto un accordo con la società dei bus per tagliare del 10% il costo dell'abbonamento. E ci colleghiamo con Alberto Mazzoleni, vicepresidente di UNCEM Lombardia. Ben ritrovato, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema della scuola, mancano davvero pochissimi giorni, la scuola di montagna, sappiamo bene che non è forse volontà di nessuno voler tenere aperte delle scuole a tutti i costi se oggettivamente i numeri non ci sono, ma nello stesso tempo bisogna trovare delle strategie per poter invece garantire questa continuità.
4: Sì, non bisogna tenere aperto tutto, perché si cerca di tenere aperto tutto, ma lavorare sugli svantaggi che ci sono, individuare i plessi che hanno le più ampie possibilità di restare aperti e dare un servizio efficace ed efficiente alle famiglie e soprattutto ai ragazzi, tenendo conto ovviamente di una serie di fattori in montagna che sono la viabilità, in primis, il trasporto, la dispersione e anche alternative effettive sulle distanze, perché se un ragazzo in alta montagna deve andare in un plesso distante 10-15 km, già magari ci mette mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora la mattina, se deve andare in plessi molto più distanti, poi intervengono anche traffico e intasamento in alcuni periodi, magari la neve, e poi ce ne mette un'ora, un'ora e mezza, due ore, e questo diventa poi faticoso nel momento in cui si deve cercare di migliorare anche le motivazioni per lo studio.
0: Cosa si potrebbe fare, quale strategia mettere in campo? Abbiamo sentito che anche la legge sulla montagna cerca di agevolare in qualche modo anche gli insegnanti che decidono in qualche modo di proseguire, di fare una carriera anche all'interno di contesti non facili come appunto la scuola in quota. Ma quale altra strategia?
4: Sì, perché a tutto questo ci si mette, ovviamente non stiamo vedendo dalla parte dell'utente, del ragazzo, delle famiglie che vogliono vivere in montagna, e sappiamo, ne abbiamo già parlato tante volte, quanto anche amino la montagna. Poi però ci sono i professori, gli insegnanti, che non sempre sono locali, magari provengono da altre regioni e devono scegliere di venire a insegnare in montagna. E questo, appunto, con la legge 131 si è cercato di, nazionale, si è cercato di dare degli incentivi, delle motivazioni ulteriori, oltre al fatto che se uno ama insegnare lo fa in maniera volontaristica, quasi venendo in montagna, perché sa che ha dei disagi rispetto a insegnare in pianura o in città. Però spesso questo non basta, bisogna lavorare anche sui fondi regionali per aumentare la qualità e gli interventi sulle pluriclassi, quindi cercando anche di migliorare i laboratori, i tutoraggi e quant'altro serve per migliorare proprio l'assistenza nelle pluriclassi. Avete fatto benissimo l'esempio di Poscante, siamo alla soglia di un ragazzo per l'apertura o la chiusura, però anche questo secondo me non basta, bisogna poi fare un giudizio e una valutazione effettiva ed efficace sull'efficacia dell'insegnamento a una pluriclasse dove ci sono 7 ragazzi, perché tutti noi vorremmo tenere il più vicino a casa la possibilità di avere un insegnamento, però questo insegnamento deve essere poi efficace ed efficiente e creare in questo modo poi una rete che permetta anche agli alunni di avere dei laboratori anche di lingue importanti. Sappiamo quanto adesso contano le lingue quando ti approcci e ti affronti col mondo esterno, e quindi stabilire degli indici di accessibilità che vengano finanziati, che tengano conto del plesso, delle alternative, della viabilità, del rischio invernale, delle frequenze, del costo del TPL, della dispersione nelle frazioni, perché poi non bastano le piccole comunità dei locali, ma ci sono le frazioni in montagna ancora meno accessibili.
0: Quindi è fattibile, si sta lavorando, c'è qualcosa sul tavolo anche da parte di UNCEM?
4: E noi queste cose le segnaliamo, cerchiamo come UNCEM di essere sempre sull'argomento e sul pezzo. Sappiamo che in montagna le tematiche sono diverse, siccome settimana prossima parte la scuola, è già iniziato, ma la settimana prossima in Lombardia inizierà la scuola, sono temi che monitoriamo e cerchiamo di portare all'attenzione della politica locale, regionale. Mi ci metto anch'io ovviamente perché ho anche un altro ruolo
0: come consigliere nazionale,
4: perché poi questa legge 131, la legge Calderoli sulla montagna, ha toccato in un punto vivo sia per la parte scuola che la parte medici, perché poi portare, noi possiamo utilizzare tutti gli strumenti, ma se non diamo poi dei contributi diventa difficile che uno scelga il restare in montagna.
0: Grazie ad Alberto Mazzoleni, grazie.
4: Grazie
0: alla
4: a voi.
0: Prossima. Morla sorvegliata speciale, 2 anni fa l'alluvione.
5: 2 anni dopo l'alluvione del 9 settembre 2024, i quartieri a nord di Bergamo convivono ancora con la paura del maltempo. L'esondazione dei torrenti Morla e Tremana travolse Valtesse e la zona dello stadio, lasciando danni milionari e segni ancora visibili come sacchi di sabbia in via Maironi da Ponte. Per la ricostruzione e l'emergenza, la solidarietà e i fondi pubblici hanno dato un primo impulso. Il fondo di Comune Fondazione Comunitaria ha superato i 950.000 euro, aiutando 159 famiglie recuperando il campo sportivo di Valtesse. Palafrizzone ha inoltre programmato oltre 1 milione di euro per la cura dei canali e del reticolo idrico tra il 2025 e il 2027. Sul fronte delle opere pubbliche, la vasca di laminazione di Largo Barozzi, 3,9 milioni di euro, è pronta per il collaudo, mentre lo scolmatore del Tremana, 4,2 milioni, si concluderà in autunno. Progettate anche le vasche di Astino, ma restano al palo per mancanza di coperture finanziarie. Altre opere chiave, come la galleria scolmatrice di Maironi da Ponte e la vasca della Valletta della Delizia. Intanto si muove la giustizia. Sul piano civile, una perizia del tribunale ha individuato responsabilità di Comune Tebbe per i danni al condominio di Via del Guerino. Sul fronte penale l'inchiesta resta aperta, il perito della procura però ha confermato che il disastro fu causato dall'eccezionalità delle piogge e non da negligenze.
0: Torna nel fine settimana lo Snark Festival all'Ottagono, al Cineteatro L'Ottagono, pellicole d'autore.
5: Al Cineteatro L'Ottagono di Bergamo sta per alzarsi il sipario sulla terza edizione dello Snark Festival, l'appuntamento dedicato al grande cinema documentario internazionale. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre la rassegna propone 4 giornate di proiezioni in lingua originale e a ingresso gratuito, portando in aula 8 opere in gran parte inedite per la città e provenienti da paesi come India, Stati Uniti, Iran e Italia. La manifestazione curata dall'associazione culturale Essi Vivono punta a superare i record delle prime stagioni dopo aver già doppiato la quota dei 1000 spettatori. Il programma spazia tra capolavori della cinematografia mondiale e opere di rara reperibilità. In scaletta spicca The Wobbles, girato da Stuart Bird e Deborah Schaeffer, che ricostruisce la nascita dei sindacati statunitensi. Dall'Iran arriva invece Salam Cinema del regista Mohsen Makhbalbaf, bizzarro affresco sugli aspiranti attori del paese medio orientale. A completare le proposte principali ci sono il premio Oscar Marjo di Sarah Chernokhan e Howard Smith, incentrato sulla figura del finto predicatore Gortner, e il classico italiano d'amore Si vive, firmato da Silvano Agosti.
0: Ed ora le previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni Travimeteo per la giornata di giovedì. Sulla Lombardia ritroveremo variabilità, molte nuvole sparse di passaggio per la presenza di un minimo di bassa pressione con delle occasionali piogge e osservate le temperature dappertutto al di sotto dei 22-23 gradi, giornata molto fresca rispetto ai giorni precedenti di caldo anomalo. anche sulla Bergamasca una giornata incerta con possibilità di tanto in tanto di qualche temporale. Comunque ci saranno delle precipitazioni intermittenti e un clima fresco, massime non oltre i 21-22 gradi. Nel corso di venerdì poi si allontanerà questa zona di bassa pressione, quindi via via tornerà un tempo maggiormente stabile e soleggiato e anche le temperature in lieve ripresa. Diamo uno sguardo al weekend e all'avvio della prossima settimana, che in realtà vedranno sostanziale stabilità con più sole, ma osservate le temperature minime abbondantemente sotto i 20 gradi, anche le massime si fermeranno a 25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
0: Ed ora gli eventi in programma in questi giorni sul nostro territorio.
7: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo e provincia. Mercoledì 9 settembre alle 21, alla Stal di Lodecce di Curno, prende il via Racconti di fine estate, la rassegna di teatro di narrazione. Sul palco, la confraternita del Chianti con Il paese delle facce gonfie. Giovedì 10 settembre alle 20.45, presso la chiesa prepositurale di San Martino a Cenate Sotto, è in programma una visita guidata alla scoperta della Traslazione della Santa Casa, dipinta da Enea Salmeggia. Venerdì 11 settembre dalle 18, prende il via la 67esima edizione della Festa dell'Uva e dell'Agricoltura Bergamasca, la manifestazione dedicata alla tradizione e alla cultura contadina che anima il centro di Trescore Balneario fino a domenica 13. Alle 18.30 il centro storico di Rovetta accoglie la Sagra della Patata, l'appuntamento che celebra la produzione agricola locale, fino a domenica. Sabato 12 settembre alle 16.30 è in programma Le vie della storia, una visita teatralizzata alla scoperta di Mapello, a cura de La Compagnia del Regnocco e del gruppo storico di Mapello, Gli Scacchi Viventi. Alle 19, l'impianto di illuminazione della diga del Gleno a Vilminore di Scalve torna ad accendersi in Luce per ricordare. Un'occasione per vederla da una nuova prospettiva, grazie al progetto del light designer Maurizio Quarniale. Domenica 13 settembre alle 11, a Palazzo Moroni di Bergamo, va in scena Il giardiniere racconta. Un appuntamento alla scoperta del giardino seicentesco all'italiana della storica dimora, caratterizzato da terrazzamenti, sentieri e dalla bucolica ortaglia. Sempre alle 11 è in programma a Valbondione una nuova apertura delle cascate del Serio, un'occasione per ammirare il suggestivo e caratteristico salto d'acqua lungo 315 metri.
0: Andiamo a Zanica e incontriamo il sindaco Luigi Locatelli. Buongiorno, benvenuto, ben ritrovato.
8: Buongiorno a lei e a tutti voi, telespettatori.
0: Senta, partiamo con l'asilo?
8: L'asilo nido?
0: L'asilo nido.
8: Sì. Beh, l'asilo nido ormai opera pressoché a pieno regime, nel senso che, come sanno i miei concittadini, il servizio è partito all'inizio dell'anno con la nuova stagione, chiamiamola scolare, per comodità ormai stiamo raggiungendo quasi il pieno, quindi è un'iniziativa che sta godendo dei migliori risultati possibili, anche grazie sicuramente a un servizio svolto con grande qualità ed efficienza da parte della cooperativa incaricata. Evidentemente il passaparola, se così mi viene consentito il termine, funziona, e quando il servizio è ben fatto sicuramente poi i risultati sono quelli che vediamo, e siamo molto soddisfatti di questa partenza, per certi versi dimezzata all'inizio di gennaio, ma questa vera partenza su settembre che nasce secondo i migliori auspici. Siamo molto soddisfatti del servizio.
0: Dai più piccoli ai senior, l'RSA di Zanica.
8: Sì, diciamo, è proprio, in qualche modo rappresentiamo un po' il nostro percorso di vita, che chiaramente è una nascita e purtroppo chiaramente poi si diventa anziani. Per questa fascia di età l'amministrazione al tempo aveva costituito una convenzione con questa società privata che prevede un accesso privilegiato per 10 dei nostri concittadini. È una ormai dal punto di vista edilizio la struttura è completa, c'è la fine lavori, la struttura sta solo attendendo le autorizzazioni di rito, che sono quelle dell'azienda sanitaria, e poi non vediamo l'ora chiaramente di poter vedere partire questo servizio, perché sicuramente sarà di grande utilità e dà ulteriore come si può dire, prestigio in termini di qualità di tutti i servizi che il nostro territorio può offrire. Quindi al nido, insieme a tutti gli altri servizi, si aggiunge anche questo servizio di grande utilità.
0: A proposito di servizio, la casa di comunità.
8: Questo è un ulteriore servizio, un altro tassello che nel 26 trova compimento. È un percorso che è stato molto lungo, nasce molti anni fa con tutta una serie di nostre richieste finché il nostro presidio sanitario diventasse casa di comunità, per una serie di congiunture favorevoli, grazie anche all'interessamento del commissario straordinario dottoressa Gagliardo e del dottor Cogliati, che è il direttore della casa di comunità di Damine, da cui noi facciamo riferimento. Finalmente il presidio è diventato casa di comunità, non da molto, è in una fase ancora, se vogliamo, di evolutiva, di completamento, ma già oggi è un servizio che in qualche modo aiuta ad assolvere quelle necessità che sono quelle di presidio territoriale che a volte purtroppo la medicina di base non riesce ad assicurare. Sappiamo tutti qual è il tema dell'assenza di medici di base, ma sicuramente avere medici di medicina generale si chiamano oggi. Ma detto questo, sicuramente la casa di comunità offre già oggi tutta una serie di servizi che vanno dagli sportelli amministrativi che già esistevano, la scelta e revoca, il centro prelievi, l'ambulatorio potenziato dagli infermieri di comunità, il centro vaccinale, il consultorio, gli specialisti ambulatoriali, la continuità assistenziale, il punto unico di accesso, lo psicologo di cure primarie. Oggi le specialità accreditate sono 6, ma il dottor Cogliati ne ha già chieste altre 3, quindi sta diventando veramente a tutti gli effetti un presidio sul territorio che serve sicuramente non solo il territorio di Zanica, ma i comuni contermini, che contano circa 50.000 residenti, ed è poi il numero che le DGR regionali prevedono per avere una casa di comunità. Noi abbiamo finalmente questa opportunità da offrire al territorio, ai comuni contermini, e siamo felici di poter in qualche modo dire che insieme al Nido, insieme all'RSA, c'è anche questo ulteriore servizio
0: che per la comunità.
8: Offre un ulteriore tassello che non riguarda solo i bambini più piccoli,
0: ma tutta la comunità.
8: Anziani, ma tutta la nostra comunità.
0: Grazie.
8: Soprattutto se mi consente, quella più fragile.
0: Assolutamente, grazie a Luigi Locatelli, sindaco di Zanica, per essere stato con noi. Un saluto a lei e ai suoi cittadini. E noi siamo davvero in chiusura di questa edizione del telegiornale. Grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19.30 in studio con Simona Befani. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
9: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
10: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Bimocar.it.
11: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
12: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
13: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
14: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
13: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
14: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
9: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: la musica grande.
1: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
2: E ciao!

0: le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno,

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Charlie Gere torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gere e Cat Burns, Small Talk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
1: È proprio così. Si riparte
2: dalle 7 alle 9
0: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
1: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
3: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
4: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, purtroppo un gravissimo incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 7.30 lungo l'autostrada Brebemi in direzione di Brescia nel territorio di Fara Olivana. Purtroppo il bilancio è drammatico, con un uomo morto. Si tratta di un 51enne cittadino egiziano residente a Milano. Stando alle prime informazioni pare che 9 persone siano rimaste ferite, alcune di loro trasportate in codice giallo negli ospedali di Bergamo e di Brescia. Viaggiavano sui numerosi veicoli, tra cui un camion, alcuni furgoni, un camioncino e un'auto su cui si trovava il 51enne coinvolto in un tamponamento a catena. L'autostrada Brebemi, la A35, è stata chiusa alla circolazione nel tratto tra Romano e Bariano per permettere ai soccorritori di intervenire ed estrarre rapidamente le persone rimaste incastrate all'interno dei mezzi. Imponente la macchina dei soccorsi giunta sul posto con 6 ambulanze, 3 automediche e l'elisoccorso. Impegnati anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e gli agenti della polizia stradale di Chiari in provincia di Brescia. Spetterà ora agli agenti della polizia stradale ricostruire la dinamica esatta di questo drammatico incidente. È arrivata la sentenza per l'uccisione del 26enne Riccardo Claris, avvenuta a Bergamo il 4 maggio dello scorso anno. Fu omicidio non legittima difesa e chi lo accoltellò, il ventenne Jacopo De Simone, in primo grado è stato condannato a 18 anni di carcere. Sentiamo i particolari nel servizio.
5: Della sede di Bergamo, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara l'imputato De Simone Jacopo colpevole dei reati a lui ascritti. È ritenuta la continuazione tra gli addebiti, nonché riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 18 e mesi 1 di reclusione.
6: 18 anni e un mese di carcere. Così la Corte d'Assise di Bergamo ha condannato Jacopo De Simone, riconoscendolo colpevole di omicidio nei confronti di Riccardo Claris. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la continuazione tra i reati. Oltre alla pena detentiva, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Al termine della detenzione dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni. L'accusa aveva chiesto una condanna a 24 anni, mentre la difesa puntava sulla assoluzione per legittima difesa o, in subordine, l'eccesso colposo di legittima difesa. La vicenda risale al 4 maggio dello scorso anno, quando Riccardo Claris morì accoltellato. All'origine dell'omicidio un inno interista intonato a mezza voce dall'imputato in un locale notoriamente frequentato da tifosi atalantini. Ne era nato un inseguimento tra due gruppi finito sotto casa di De Simone, quando quest'ultimo, dopo essere salito nella sua abitazione, era sceso con un coltello con cui aveva colpito ad un polmone, tagliando l'aorta e provocando la morte, Riccardo Claris. Una sentenza che non ci restituirà Riccardo, ha detto la mamma Alessandra Feroldi, ma almeno riconosce la gravità del fatto.
7: E non restituirà Riccardo a noi, però sono contenta che almeno sia stato riconosciuto l'omicidio volontario e soprattutto che abbia retto l'aggravante di futili motivi, perché questo dimostra che è successa una cosa gravissima in questa città. A mio parere forse si è cercato di minimizzare un gesto che è gravissimo, perché al di là di tutte le ragioni che si vogliono su questa terra, il diritto alla vita è il diritto alla vita e non non si accoltellano le persone, qualunque cosa succeda. Spero che tutto ciò non venga sdoganato in questo momento anche sociale molto difficile, in cui gli accoltellamenti sono diffusi e i ragazzi girano armati. Quindi sono contenta da questo punto di vista. Per il resto è una sconfitta per tutti, perché siamo una città tranquilla, una cosa del genere non dovrebbe succedere a nessuno, che un figlio esca la sera e non torni più.
4: Due persone arrestate, circa 20 kg di cocaina sequestrati. È il bilancio di due operazioni della squadra mobile della questura di Bergamo. Un 39enne di origine marocchina e residente a Torre Pallavicina è stato fermato durante il controllo di un furgone su cui gli agenti hanno individuato un vano in cui erano nascosti diversi involucri contenenti cocaina, in tutto circa 20 kg di droga. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il secondo arresto è stato eseguito a Selvino, dove gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato un 64enne residente in paese destinatario di un ordine di carcerazione per una pena superiore a 10 anni. La condanna riguarda il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento. Contratti e stipendi. Bergamo è nella top 10 delle città, delle province sul territorio nazionale per stabilità appunto economica e di continuità lavorativa. Forte vocazione manifatturiera, imprese a ciclo continuo e contratti stabili si confermano la ricetta vincente per la tenuta occupazionale e salariale del territorio bergamasco. A scattare la fotografia del mercato del lavoro italiano è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che analizza il profondo divario tra nord e sud e posiziona la provincia orobica tra le realtà più virtuose d'Italia per continuità e redditività dell'impiego. Con una media di circa 262 giornate lavorate e retribuite all'anno, Bergamo conquista l'ottavo posto nella classifica nazionale per intensità lavorativa, superando del 6% la media italiana e di ben 15% quella del mezzogiorno. Un dato che trova riscontro anche nella consistenza delle buste paga. La retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti del settore privato bergamaschi raggiunge 27.000 euro, al decimo posto in Italia, superando del 10% la media nazionale e sostenuta da una paga media giornaliera di poco più di 103 euro. In Lombardia, meglio di Bergamo per ore lavorate, è Lecco al vertice della classifica nazionale, Monza, Brianza e Lodi, per le retribuzioni prima in Milano, seguita da Monza, Lecco e Varese. Il report evidenzia come il tessuto industriale del settentrione garantisca una continuità lavorativa che nel mezzogiorno viene meno a causa di maggiore precarietà. Un divario strutturale che porta i lavoratori del nord a prestare circa 27 giorni in più di attività all'anno rispetto a quelli del sud. I dati indicano infatti che per contrastare il fenomeno del lavoro povero la priorità risiede nella stabilizzazione dei contratti, nella continuità occupazionale e nella diffusione della contrattazione aziendale territoriale, oggi ferma a livello nazionale a poco più del 26% dei dipendenti privati. Ed ora parliamo delle scuole, ma delle scuole di montagna. Iscrizioni al limite, si deve fare qualcosa per mantenere chiaramente un presidio formativo importante e nello stesso tempo trovare delle strategie per incentivare anche la permanenza in montagna. In montagna la distanza non si conta soltanto in chilometri, si conta nei minuti di viaggio, nei bus che coincidono oppure no, nel costo del biglietto e nelle strade ghiacciate d'inverno. Con l'inizio di settembre e la riapertura delle scuole per le valli bergamasche si riapre una sfida decisiva per capire come tenere vive le scuole dei paesi più piccoli. I numeri dicono che la questione riguarda moltissime famiglie. Su circa 720 scuole della provincia di Bergamo, ben 278, cioè quasi 4 su 10, si trovano in comuni di montagna. La legge già riconosce che in quota le cose funzionano diversamente. Se in pianura per mantenere autonoma una scuola servono 600 alunni, in montagna ne bastano 400. E quando un paese è molto isolato, la scuola resta aperta anche con numeri più bassi. Succede già quest'anno in Val di Scalve, a Vilminore e in Val Brembana, San Giovanni Bianco e Val Negra. Inoltre una recente legge nazionale prevede punteggi più alti e aiuti sulla casa per i maestri e i professori che scelgono di andare ad insegnare in montagna. ma la realtà quotidiana racconta storie molto concrete. A Poscante, frazione di Zogno, il destino della scuola elementare si gioca sulla differenza tra 7 e 8 alunni. Basta un bambino in meno per rischiare di perdere una classe. Un chiaro esempio di come i soli numeri non bastino a decidere la chiusura di un presidio così importante. Poi c'è il tema degli spostamenti e delle iscrizioni. Per il nuovo anno scolastico, il nuovo indirizzo di liceo scientifico a Vilminore di Scalve ha raccolto 3 iscrizioni contro le 20 di Clusone. Una differenza che non dipende dalla qualità delle lezioni, ma dalle strade e dal numero di abitanti della zona. Viaggiare costa ed è parte del diritto allo studio. In Valtaleggio, per aiutare i ragazzi che devono scendere in valle per andare alle medie o alle superiori, il comune ha stretto un accordo con la società dei bus per tagliare del 10% il costo dell'abbonamento. Morla sorvegliata speciale, 2 anni fa l'alluvione.
8: 2 anni dopo l'alluvione del 9 settembre 2024, i quartieri a nord di Bergamo convivono ancora con la paura del maltempo. L'esondazione dei torrenti Morla e Tremana travolse Valtesse e la zona dello stadio, lasciando danni milionari e segni ancora visibili come i sacchi di sabbia in via Maironi da Ponte. Per la ricostruzione e l'emergenza, la solidarietà e i fondi pubblici hanno dato un primo impulso. Il fondo di comune fondazione comunitaria ha superato i 950.000 euro, aiutando 159 famiglie recuperando il campo sportivo di Valtesse. Palafrizzone ha inoltre programmato oltre 1 milione di euro per la cura dei canali e del reticolo idrico tra il 2025 e il 2027. Sul fronte delle opere pubbliche, la vasca di laminazione di Largo Barozzi, 3,9 milioni di euro, è pronta per il collaudo, mentre lo scolmatore del Tremana, 4,2 milioni, si concluderà in autunno. Progettate anche le vasche di Astino, ma restano al palo per mancanza di coperture finanziarie altre opere chiave, come la galleria scolmatrice di Maironi da Ponte e la vasca della Valletta della Delizia. Intanto si muove la giustizia. Sul piano civile, una perizia del tribunale ha individuato responsabilità di Comune Tebbe per i danni al condominio di Via del Guerino. Sul fronte penale l'inchiesta resta aperta, il perito della procura però ha confermato che il disastro fu causato dall'eccezionalità delle piogge e non da negligenze.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.
9: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
3: È proprio così. Si riparte
2: dalle 7 alle 9
9: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
1: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
3: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
10: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come da tradizione, il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta 13:10, poi durante il drive time delle 18:30, e come sempre anche il benvenuto al nostro ospite quotidiano, Serse Pedretti. Come stai? Buongiorno.
11: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
10: Ecco, ti vedo in una location molto rilassata e tranquilla rispetto ad altri collegamenti volanti, perché tu sei considerato dai nostri telespettatori l'uomo volante, non si sa mai dove sei. Sei tranquillo.
11: Oggi sono a Bergamo e sono in partenza nel pomeriggio e rientrerò tra 4-5 giorni. Dovrò fare penso un 2000 chilometri.
10: Vabbè, il tradizionale, insomma, sei nella media. Senti, Serse, hai digerito la sconfitta di Roma? Come l'hai digerita? Che valutazioni dai di questo work in progress della squadra di Maurizio Sarri?
11: Beh, innanzitutto, allora, digerita no, perché nessuno l'ha digerita. Stiamo prendendo tutti il bicarbonato, ma facciamo fatica. Dai, è difficile perché comunque non tanto per come ha giocato l'Atalanta, per come ha giocato la Roma, non l'abbiamo digerita, perché quando sei addirittura d'arrivo a pochi minuti dalla fine e hai 3 punti in tasca, anche se sporchi, stai sognando, stai già immaginando un percorso diverso di quello che invece immagini oggi, dopo aver subito due gol in pochi minuti.
10: Ecco, hai detto tutto, hai sintetizzato perfettamente. Poi il calcio è bello anche per questo, per le sorprese. Dovevamo andare a Roma, essere sbranati al Colosseo, questi erano alcuni titoli social molto simpatici. In realtà, come hai detto tu, fino a pochi minuti dal termine stavamo portando a casa una vittoria magari anche immeritata, però ce la portavamo a casa con tanto tanto piacere. Oltre al danno poi c'è la beffa, perché l'Eco di Bergamo a pagina 40 con Matteo Spini, e ringrazio Claudio Castelli in regia con Nicola Tironi e Gianmarco Facchinetti, riportano che poi Gaetano ha una giornata di squalifica, mancherà sabato sera contro la sua ex squadra, il Cagliari. Però se ci proiettiamo nel futuro, abbiamo questo, com'è che lo puoi definire, il comandante?
11: Il comandante
10: che sì, con il suo gesto. No,
11: lui si definisce il presidente.
10: Il presidente addirittura, qui comandante, capitano, presidente, eccetera, eccetera. Io te lo chiedo poi da tifoso, tu parli con tanti tifosi, sei anche un rappresentante simbolico, se vogliamo, di loro, il Bergam Soccer Team, giusto? Gianni Gabbiadini. Sì, hai una perla come Matteo De Santis poi nella tua squadra, insomma. Avete giocato recentemente una partita prestigiosa.
11: Il gioiello incedibile nel mercato, Matteo De Santis e Gabbiadini, attaccante che ci teniamo fino a fine percorso.
10: Ecco, Serse, però voglio dire, il percorso dell'Atalanta sinora ha subito così qualche critica. Però giustamente lo ricordava anche Enrico Mazza con un suo post all'interno di Corner, cioè non è che dall'oggi al domani si inventano aziende come la tua, oppure si inventa una squadra di calcio. La pazienza, qualcuno dice, non è mai troppa, o sbaglio?
11: No, allora, secondo me, quando non è il fatto solo se tu cambi allenatore, puoi fare quello che vuoi, e ci sono dei cambi allenatore dove, come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo provato prima con Juric e poi con Palladino, quindi abbiamo preso degli allenatori che dovevano seguire lo stesso percorso, lo stesso stile, lo stesso modus operandi di Gasperini, e abbiamo visto invece delle cose completamente diverse, no? Perché abbiamo visto che uno ha durato 6-7 partite e l'altro a fine campionato è stato esonerato anche lui, cioè ha rescisso ma non esonera, quindi. E adesso ci troviamo con Sarri che ci ha fatto vedere del gioco, non a noi attualmente, ma in passato ha fatto stagioni dove le sue squadre giocavano veramente bene. Io mi ricordo il Napoli di Sarri, che ha perso lo scudetto contro la Juventus forse per un punto o due, adesso non mi ricordo, ma era un Napoli che era veramente bello da vedere, piaceva a tanti.
10: Era la squadra che giocava il miglior calcio, su questo sì, credo non ci siano dubbi.
11: E poi anche comunque quando è andato la Juve con una Juventus, con un pacco giocatori non all'altezza del nome, del blasone della Juve, ha comunque vinto un campionato in sordina, non ha entusiasmato perché probabilmente il suo carattere è un po' toscanaccio, no? Un po' chiuso, un po' burbero, non ha attecchito al pubblico juventino, e oggi invece arriva da noi e per me, da noi, diamogli il tempo e avremo grandi soddisfazioni.
10: Ecco, io credo senza che però sia anche un allenatore molto onesto intellettualmente, perché a me piace quando uno poi racconta la realtà, non vende fumo, non è un ciarlatano che si presenta e descrive una partita che poi tutti non hanno visto, come succede spesso e volentieri, perché poi gli allenatori, non so se Nado Bonaldi fa così anche lui poi negli spogliatoi.
11: Nado è un politico in televisione, ma Nado Bonaldi è molto realista, quando parla con noi è una persona obiettiva e senza peli sulla lingua ti dice, con la sua eleganza, perché è molto elegante, con la sua eleganza e la sua classe ti dice quello che ti deve dire. E penso che Sarri sia un personaggio così.
10: Ecco, personaggio no, che... ho fatto questa similitudine per capire.
11: No, no, è vero, no, ma ci sta. Sarri, io lo vedo un allenatore, un coach, un mister di poche parole, molto dirette, ma un puro che non si nasconde dietro a niente, molto obiettivo. Quindi, che se deve fare una partita la fa. E quindi mi piace perché per me lui ci sta portando e ci porterà ad avere una bella Atalanta. Io ho fiducia perché lo reputo un maestro di calcio, come oggi non ci sono più tanti, eh. Cioè io non seguo i nomi, io guardo molto di più la sostanza. Sarri è tanta sostanza e abbiamo bisogno di dare, cioè, ha bisogno.
10: Ecco, io credo che anche la nostra società sia tanta sostanza, poi al di là delle valutazioni singole, perché l'organico che abbiamo a disposizione oggi, l'Eco di Bergamo, sempre a pagina 40, propone tre opzioni: Ederson, che sì, Samardžić o Pasalic. Cioè, poi abbiamo addirittura la potenzialità di Scalvini che avanza a supporto. Io penso che Giuntoli sotto sotto, soprattutto nelle battute conclusive, abbia fatto dei colpi importanti. Sempre l'Eco di Bergamo ipotizza la presenza di Rowe dal primo minuto. In conferenza stampa lui ha detto: bah, volevo un giocatore più pronto, non abbiamo preso Alibegovic perché era un giovane di prospetto, mentre Rowe, lo ricordiamo per l'ennesima volta, non è che l'abbiamo pagato 10 magliette e 4 cappellini, caro Serse.
11: No, ecco, cioè... non solo quanto l'abbiamo pagato noi, ma quanto sono arrabbiati i tifosi del Bologna che non ce l'hanno più, e quanto è arrabbiato il Bologna. Io lavoro anche a Bologna, ho il brand che rappresento e anche sponsor tecnico del Bologna, e quindi sono abbastanza a conoscenza e vicino al club delle Due Torri, e so che sono molto molto arrabbiati di questa situazione di Rowe. Cioè, per loro è stata una perdita devastante, per di più a pochi giorni dalla chiusura del mercato, quindi non hanno avuto neanche tanto il tempo di organizzarsi, e noi invece ci troviamo un giocatore che a breve, quindi forse già domenica, inizierà a farci vedere.
10: Ecco, adesso io te lo ricordo, perché ieri ho fatto lo stesso lapsus con Gigi Riva. So che tu vai allo stadio, ti invito ad andare sabato sera alle 20:45, perché se no
11: poi... domenica.
10: Ecco, no, voglio dire, adesso quando gioca l'Atalanta telefonate a Serse, gli dite: Serse, non sbagliare data, perché mi sembra che ti sia già capitato troppe volte ultimamente. Sì. Allora, sabato sera, appuntatelo, se no lo dico a Monica, che è bravissima, sabato sera alle 20:45.
11: Grazie.
10: Ok, sei d'accordo, l'hai segnato. Intanto
11: io sono un amante del vecchio calcio, mi piacerebbe essere tutte le partite alle ore 15:30, 16.
10: Sei un Matusa, come direbbe l'amico Bacco. Sei un Matusa anch'io, sinceramente.
11: Un boomer.
10: Senti, io spero che questa sera arrivino delle soddisfazioni invece da Milano, dall'Arena Civica. Un bel articolo di Paolo Vavassori a pagina 41. Primavera, provaci ancora, assalto alla Supercoppa. Contro la Viola, contro la Fiorentina, rigori in caso di parità. Mister Bosi che dice: siamo coraggiosi, in diretta su Sport Italia alle ore 18. Questi giovani atalantini, insomma, il nostro vivaio è preso d'esempio a partire da Brolis, dal mitico Brolis, da Favini, Serse.
11: Il nostro vivaio da anni è riconosciuto a livello europeo. A livello europeo siamo uno dei fiori all'occhiello. Io sono andato a Amsterdam due settimane fa, e c'è stato Ajax Sion, la partita di Conference, che se fosse passato Sion, molto probabilmente sarebbe uscito Sion Atalanta, Peccato, però parlavamo appunto con i responsabili dell'Ajax, quindi i dirigenti dell'Ajax, e quando ho parlato con lo staff tecnico del settore giovanile, dicendogli che ero sì svizzero in parte, ma bergamasco, atalantino, e allora ho iniziato a parlarmi di Atalanta, quindi tutto quello che dovevamo parlare di calcio è andato tutto in direttiva Bergamo, in direttiva Atalanta, in direttiva Maestro Bonifacio, in direttiva Favini, in direttiva l'Atalanta storica,
10: Finardi, eccetera, insomma, esatto. Bellini.
11: Pensa che loro mi hanno detto, cioè lì a Amsterdam mi dicevano che per loro il calcio italiano giovanile per loro è rappresentato da due club che sono l'Atalanta e il Toro. Vedevano l'Atalanta e il Toro, cioè vedono attualmente Atalanta e Torino come due scuole di calcio che hanno una cultura, una preparazione completamente diversa da tutte gli altre. Cioè proprio che sono due club che formano l'atleta, a differenza di altri club che invece investono soldi e prendono atleti già fatti, già 18-19 anni, già fatti.
10: Questo è un bel concetto, anche perché tu, girando un po' per l'Europa e non solo, incontri tanti tifosi atalantini. Oggi all'interno di Corner troviamo addirittura che i colori nerazzurri hanno fatto innamorare Zolt dall'Ungheria. Qual è la tua sensazione, non solo in Svizzera, perché poi te ne vai in Polonia, te ne vai in Olanda, come ho sentito, cioè il brand Atalanta praticamente sta facendo proseliti ovunque.
11: È sempre stato, è un po' come la Brace, no? Il cuore, c'è in giro per il mondo, i Birolini, i Morotti, i Moroni, i Pirola, cioè tutti questi cognomi bergamaschi che sono in giro per il mondo, figli di immigrati che vanno dal Sud America, in Argentina ci sono tantissimi, anche in Colombia, negli Stati Uniti, ma è anche in giro per l'Europa, la Svizzera per esempio è piena. Cioè ci sono bergamaschi di terza o quarta generazione che oggi parlano poco il bergamasco, pochissimo il bergamasco, poco l'italiano, ma questa Atalanta degli ultimi 10 anni gli ha risvegliato dentro questa brace e adesso te trasmettono un'emozione, ti trasmettono proprio l'orgoglio di essere bergamasco. Cioè, quindi vuol dire che l'Atalanta è bergamaschità. L'Atalanta
10: andiamo all'Atalanta, si dice infatti andiamo all'Atalanta, non andiamo allo stadio, e penso che sia una cosa unica a livello del panorama calcistico mondiale. Allora, guarda, ti dico
11: l'ultima. Allora, domani io devo andare a Schaffhausen, il direttore dello Schaffhausen si chiama Markus, lui è stato per 15 anni direttore marketing all'Eintracht Francoforte. Domani ho appuntamento con lui, mi dice: Cerse, puoi portarmi una maglia Atalanta? Dico: certo Marcus, ma perché? Ma sai, mio figlio a 13 anni vuole solo andare a vedere l'Atalanta, perché Atalanta ha entrato gemellaggio tra i tifosi e questo ragazzino di 12-13 anni stravede per l'Atalanta. Allora gli ho preso una maglia di Ilicic,
10: addirittura,
11: che ha giocato contro la partita Inter-Atalanta del 2022, e ce l'ho qua, non te la faccio dire che dovevi fare 10
10: minuti. No, vai tranquillo Sergio, io tanto ti ringrazio.
11: Dopo in privato te la mando, ce l'ho qua sulla
10: scrivania. Ok, poi domani la faremo, la mostreremo ai nostri telespettatori. Io ti saluto, allora ricordati sabato alle 20:45, appuntalo, mi raccomando. Buona giornata.
11: Domani Schaffhausen, sabato Bergen, ad Ost. Forza Atalanta, ciao ragazzi.
10: Ciao, grazie mille a Sergio Pedretti. Domani saremo con Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Grazie a Claudio Castelli, Nicola Tironi e bentornato anche a Gianmarco Giammi Facchinetti in regia. Buona giornata a tutti.
3: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
12: Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Vi aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
6: È proprio così. Si riparte
7: dalle 7 alle 9
4: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7.
6: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
8: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
9: È tempo di grandi classici del rock.
8: It's time of rock classics.
10: Rock Style. Rock Style.
9: Radio Alta. Musica grande.
8: It's time of rock classics.
10: Rock Style.

0: musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
5: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza.

0: consapevolezza e benessere che parte da te.
1: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Gianna Nannini torna con Meraviglioso Errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marroquin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio. E approfitto dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
4: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
0: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
4: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7.
0: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
5: Alta Play Yesterday.

0: Spot. Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

esplode l'energia di Sienna Spyro con Great Expectation. Un singolo vibrante costruito su beat elettronici e una produzione tagliente firmata Liam Carter, con il mix di Elena Marlowe che spinge il suono dritto in avanti. Un'anticipazione potente del nuovo album pensata per chi ama le atmosfere indie pop più audaci. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alfa.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla.

in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chuck

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Purtroppo un gravissimo incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 7:30 lungo l'autostrada Brebemi in direzione di Brescia nel territorio di Fara Olivana. Purtroppo il bilancio è drammatico con un uomo morto. Si tratta di un 51enne cittadino egiziano residente a Milano. Stando alle prime informazioni pare che 9 persone siano rimaste ferite, alcune di loro trasportate in codice giallo negli ospedali di Bergamo e di Brescia. Viaggiavano sui numerosi veicoli, tra cui un camion, alcuni furgoni, un camioncino e un'auto su cui si trovava il 51enne coinvolto in un tamponamento a catena. L'autostrada Brebemi, la A35, è stata chiusa la circolazione nel tratto tra Romano e Bariano per permettere ai soccorritori di intervenire ed estrarre rapidamente le persone rimaste incastrate all'interno dei mezzi. Imponente la macchina dei soccorsi giunta sul posto con 6 ambulanze, 3 automediche e lì soccorso. Impegnati anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e gli agenti della polizia stradale di Chiari in provincia di Brescia. Spetterà ora agli agenti della polizia stradale ricostruire la dinamica esatta di questo drammatico incidente. È arrivata la sentenza per l'uccisione del 26enne Riccardo Claris, avvenuta a Bergamo il 4 maggio dello scorso anno. Fu omicidio non legittima difesa e chi lo accoltellò, al ventenne Jacopo De Simone, in primo grado è stato condannato a 18 anni di carcere. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Della sede di Bergamo, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara l'imputato De Simone Jacopo colpevole dei reati a lui ascritto. È ritenuta la continuazione tra gli addebiti, nonché riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 18 e mesi 1 di reclusione.
3: 18 anni e un mese di carcere. Così la Corte d'Assise di Bergamo ha condannato Jacopo De Simone, riconoscendolo colpevole di omicidio nei confronti di Riccardo Claris. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la continuazione tra i reati. Oltre alla pena detentiva, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Al termine della detenzione dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni. L'accusa aveva chiesto una condanna a 24 anni, mentre la difesa puntava sulla assoluzione per legittima difesa o, in subordine, l'eccesso colposo di legittima difesa. La vicenda risale al 4 maggio dello scorso anno, quando Riccardo Claris morì accoltellato. All'origine dell'omicidio un inno interista intonato a mezza voce dall'imputato in un locale notoriamente frequentato da tifosi atalantini. Ne era nato un inseguimento tra due gruppi finito sotto casa di De Simone, quando quest'ultimo, dopo essere salito nella sua abitazione, era sceso con un coltello con cui aveva colpito ad un polmone, tagliando l'aorta e provocando la morte, Riccardo Claris. Una sentenza che non ci restituirà Riccardo, ha detto la mamma Alessandra Feroldi, ma almeno riconosce la gravità del fatto.
4: E non restituirà Riccardo a noi, però sono contenta che almeno sia stato riconosciuto l'omicidio volontario e soprattutto che abbia retto l'aggravante di futili motivi, perché questo dimostra che è successa una cosa gravissima in questa città. A mio parere forse si è cercato di minimizzare un gesto che è gravissimo, perché al di là di tutte le ragioni che si vogliono su questa terra, il diritto alla vita è il diritto alla vita e non si accoltellano le persone qualunque cosa succeda. Spero che tutto ciò non venga sdoganato in questo momento anche sociale molto difficile, in cui gli accoltellamenti sono diffusi e i ragazzi girano armati. Quindi sono contenta da questo punto di vista. Per il resto è una sconfitta per tutti, perché siamo una città tranquilla, una cosa del genere non dovrebbe succedere a nessuno, che un figlio esca la sera e non torni più.
1: Due persone arrestate, circa 20 kg di cocaina sequestrati. Il bilancio di due operazioni della squadra mobile della questura di Bergamo. Un 39enne di origini marocchine, residente a Torre Pallavicina, è stato fermato durante il controllo di un furgone su cui gli agenti hanno individuato un vano in cui erano nascosti diversi involucri contenenti cocaina, in tutto circa 20 kg di droga. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il secondo arresto è stato eseguito a Selvino, dove gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato un 64enne residente in paese destinatario di un ordine di carcerazione per una pena superiore a 10 anni. La condanna riguarda il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda.
6: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
7: È proprio così. Si riparte
8: dalle 7 alle 9
6: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
7: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
0: Spot, spot.
9: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
10: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
11: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
12: La musica grande.
13: Radio Alta. La musica grande.
14: Radio Alta.
15: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
16: Che mi piace. Tanto.
17: Alta Play Yesterday.
15: Suona 2000.
18: Quando la musica scrive la storia.
15: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

alta. Alta Play. Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: È l'ora di alzare il volume. Su Radio Alta arriva Rockstyle, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni, dagli anni 70 agli 80 fino ai 90. Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai. Rockstyle. Da lunedì al venerdì alle 13.30 e nel weekend dalle 13, Rockstyle è il tuo appuntamento con l'energia pura del rock.
2: Rockstyle.
1: Rockstyle su Radio Alta. Il rock come piace a te.
0: Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio. E approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, torna a salire la tensione in Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre ma di non aver agito. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Sono 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania. Altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale. Un altro duro colpo sul primo ministro arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas al presidente degli Emirati Arabi Uniti e Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano. Si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
6: Dopo la vittoria della AfD in Sassonia, Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice, parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes.
8: Papa Leone nell'udienza generale continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
9: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
8: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda tre dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Cristiana Caricato, linea allo studio.
6: La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. Ne arriva un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni per gli affitti brevi anche di uso turistico. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi MIB perde lo 0,89%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta,
11: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.

0: L'abbonamento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Radio Alta.

Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Purtroppo un gravissimo incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 7.30 lungo l'autostrada Brebemi in direzione di Brescia nel territorio di Fara Olivana. Purtroppo il bilancio è drammatico con un uomo morto. Si tratta di un 51enne cittadino egiziano residente a Milano. Stando alle prime informazioni pare che 9 persone siano rimaste ferite, alcune di loro trasportate in codice giallo negli ospedali di Bergamo e di Brescia. Viaggiavano sui numerosi veicoli, tra cui un camion, alcuni furgoni, un camioncino e un'auto su cui si trovava il 51enne coinvolto in un tamponamento a catena. L'autostrada Brebemi, la A35, è stata chiusa alla circolazione nel tratto tra Romano e Bariano per permettere ai soccorritori di intervenire ed estrarre rapidamente le persone rimaste incastrate all'interno dei mezzi. Imponente la macchina dei soccorsi giunta sul posto con 6 ambulanze, 3 automediche e lì soccorso. Impegnati anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e gli agenti della polizia stradale di Chiari in provincia di Brescia. Spetterà ora agli agenti della polizia stradale ricostruire la dinamica esatta di questo drammatico incidente. 2 persone arrestate, circa 20 kg di cocaina sequestrati e il bilancio di 2 operazioni della squadra mobile della questura di Bergamo. Un 39enne di origini marocchine residente a Torre Pallavicina è stato fermato durante il controllo di un furgone su cui gli agenti hanno individuato un vano in cui erano nascosti diversi involucri contenenti cocaina, in tutto circa 20 kg di droga. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il secondo arresto è stato eseguito a Selvino, dove gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato un 64enne residente in paese destinatario di un ordine di carcerazione per una pena superiore a 10 anni. La condanna riguarda il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento, contratti e stipendi. Bergamo è nella top 10 delle città, delle province sul territorio nazionale per stabilità appunto economica e di continuità lavorativa. Forte vocazione manifatturiera, imprese a ciclo continuo e contratti stabili si confermano la ricetta vincente per la tenuta occupazionale e salariale del territorio bergamasco. A scattare la fotografia del mercato del lavoro italiano è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che analizza il profondo divario tra nord e sud e posiziona la provincia orobica tra le realtà più virtuose d'Italia per continuità e redditività dell'impiego. Con una media di circa 262 giornate lavorate e retribuite all'anno, Bergamo conquista l'ottavo posto nella classifica nazionale per intensità lavorativa, superando del 6% la media italiana e di ben 15% quella del mezzogiorno. Un dato che trova riscontro anche nella consistenza delle buste paga. La retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti del settore privato bergamaschi raggiunge 27.000 euro, al decimo posto in Italia, superando del 10% la media nazionale e sostenuta da una paga media giornaliera di poco più di 103 euro. In Lombardia, meglio di Bergamo per ore lavorate, Lecco al vertice della classifica nazionale, Monza, Brianza e Lodi, per le retribuzioni prima in Milano, seguita da Monza, Lecco e Varese. Il report evidenzia come il tessuto industriale del settentrione garantisca una continuità lavorativa che nel mezzogiorno viene meno a causa di maggiore precarietà. Un divario strutturale che porta i lavoratori del nord a prestare circa 27 giorni in più di attività all'anno rispetto a quelli del sud. I dati indicano infatti che per contrastare il fenomeno del lavoro povero la priorità risiede nella stabilizzazione dei contratti, nella continuità occupazionale e nella diffusione della contrattazione aziendale territoriale, oggi ferma a livello nazionale a poco più del 26% dei dipendenti privati.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Ti aspetto solo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

E questa è davvero una bella sorpresa. Martin Garrix e U2 insieme in Fireflies. L'elettronica di Garrix incontra il rock degli U2, con la voce di Bono a dare quel tocco in più. Un incontro di mondi diversi, ma che qui funziona alla grande. Per nuovi suoni su Radio Alta, Martin Garrix e U2, Firefly.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin.
5: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati. E anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago. Converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
4: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La cronaca, arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic.
6: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Marino Galdiero, linea allo studio.
4: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,80% a quota 84 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
7: È proprio così. Si riparte
8: dalle 7 alle 9
2: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
7: 21 settembre, dalle 7. Vi aspetto.
8: Radio Alta, la musica grande.
9: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
10: Alta Play Yesterday.
9: La musica.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
5: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
4: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
5: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alt.

al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
5: È proprio così. Si riparte
6: dalle 7 alle 9
4: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
5: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
1: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

in Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: È l'ora di alzare il volume. Su Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni, dagli anni 70 agli 80 fino ai 90. Rockstar. Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai. Da lunedì al venerdì alle 13.30 e nel weekend dalle 13, Rock Style è il tuo appuntamento con l'energia pura del rock.
1: Rock Style.
0: Rock Style, solo su Radio Alta. Il rock come piace a te.

0: Hot Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
5: La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Due persone arrestate, circa 20 kg di cocaina sequestrati. È il bilancio di due operazioni della squadra mobile della questura di Bergamo. Un 39enne di origini marocchine, residente a Torre Pallavicina, è stato fermato durante il controllo di un furgone su cui gli agenti hanno individuato un vano in cui erano nascosti diversi involucri contenenti cocaina, in tutto circa 20 kg di droga. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il secondo arresto è stato eseguito a Selvino, dove gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato un 64enne residente in paese destinatario di un ordine di carcerazione per una pena superiore a 10 anni. La condanna riguarda il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento, contratti e stipendi. Bergamo è nella top 10 delle città, delle province sul territorio nazionale per stabilità appunto economica e di continuità lavorativa. Forte vocazione manifatturiera, imprese a ciclo continuo e contratti stabili si confermano la ricetta vincente per la tenuta occupazionale e salariale del territorio bergamasco. A scattare la fotografia del mercato del lavoro italiano è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che analizza il profondo divario tra nord e sud e posiziona la provincia orobica tra le realtà più virtuose d'Italia per continuità e redditività dell'impiego. Con una media di circa 262 giornate lavorate e retribuite all'anno, Bergamo conquista l'ottavo posto nella classifica nazionale per intensità lavorativa, superando del 6% la media italiana e di ben 15% quella del mezzogiorno. Un dato che trova riscontro anche nella consistenza delle buste paga. La retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti del settore privato bergamaschi raggiunge 27.000 euro, al decimo posto in Italia, superando del 10% la media nazionale e sostenuta da una paga media giornaliera di poco più di 103 euro. In Lombardia, meglio di Bergamo per ore lavorate, Lecco al vertice della classifica nazionale, Monza, Brianza e Lodi per le retribuzioni, prima in Milano, seguita da Monza, Lecco e Varese. Il report evidenzia come il tessuto industriale del settentrione garantisca una continuità lavorativa che nel mezzogiorno viene meno a causa di maggiore precarietà. Un divario strutturale che porta i lavoratori del nord a prestare circa 27 giorni in più di attività all'anno rispetto a quelli del sud. I dati indicano infatti che per contrastare il fenomeno del lavoro povero la priorità risiede nella stabilizzazione dei contratti, nella continuità occupazionale e nella diffusione della contrattazione aziendale territoriale, oggi ferma a livello nazionale a poco più del 26% dei dipendenti privati. Ed ora parliamo delle scuole, ma delle scuole di montagna, iscrizioni al limite, si deve fare qualcosa per mantenere chiaramente un presidio formativo importante e nello stesso tempo trovare delle strategie per incentivare anche la permanenza in montagna. In montagna la distanza non si conta soltanto in chilometri, si conta nei minuti di viaggio, nei bus che coincidono oppure no, nel costo del biglietto e nelle strade ghiacciate d'inverno. Con l'inizio di settembre e la riapertura delle scuole per le valli bergamasche si riapre una sfida decisiva per capire come tenere vive le scuole dei paesi più piccoli. I numeri dicono che la questione riguarda moltissime famiglie. Su circa 720 scuole della provincia di Bergamo, ben 278, cioè quasi 4 su 10, si trovano in comuni di montagna. La legge già riconosce che in quota le cose funzionano diversamente. Se in pianura per mantenere autonoma una scuola servono 600 alunni, in montagna ne bastano 400. E quando un paese è molto isolato, la scuola resta aperta anche con numeri più bassi. Succede già quest'anno in Val di Scalve, a Vilminore e in Val Brembana, San Giovanni Bianco e Val Negra. Inoltre una recente legge nazionale prevede punteggi più alti e aiuti sulla casa per i maestri e i professori che scelgono di andare ad insegnare in montagna. Ma la realtà quotidiana racconta storie molto concrete. A Poscante, frazione di Zogno, il destino della scuola elementare si gioca sulla differenza tra 7 e 8 alunni. Basta un bambino in meno per rischiare di perdere una classe. Un chiaro esempio di come i soli numeri non bastino a decidere la chiusura di un presidio così importante. Poi c'è il tema degli spostamenti e delle iscrizioni. Per il nuovo anno scolastico, il nuovo indirizzo di liceo scientifico a Vilminore di Scalve ha raccolto 3 iscrizioni contro le 20 siti di Clusone. Una differenza che non dipende dalla qualità delle lezioni, ma dalle strade e dal numero di abitanti della zona. Viaggiare costa ed è parte del diritto allo studio. In Valtaleggio, per aiutare i ragazzi che devono scendere in valle per andare alle medie o alle superiori, il comune ha stretto un accordo con la società dei bus per tagliare del 10% il costo dell'abbonamento.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alto e Teo Mangione.
4: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
2: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
4: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
5: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come da tradizione, il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta 13:10, poi durante il drive time delle 18:30 e come sempre anche il benvenuto al nostro ospite quotidiano, Serse Pedretti. Come stai? Buongiorno.
7: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
6: Ecco, ti vedo in una location molto rilassata e tranquilla rispetto ad altri collegamenti volanti, perché tu sei considerato dai nostri telespettatori l'uomo volante. Non si sa mai dove sei. Sei tranquillo.
7: Infatti, oggi sono a Bergamo e sono in partenza nel pomeriggio e rientrerò tra 4-5 giorni. Dovrò fare penso un 2000 chilometri in 4-5
6: giorni. Il tradizionale, insomma, sei nella media. Senti, Serse, hai digerito la sconfitta di Roma? Come l'hai digerita? Che valutazioni dai di questo work in progress della squadra di Maurizio Sarri?
7: Beh, innanzitutto, allora, digerita no, perché nessuno l'ha digerita. Stiamo prendendo tutti del bicarbonato, ma facciamo fatica. Dai, è difficile perché comunque non tanto per come ha giocato l'Atalanta, per come ha giocato la Roma. Non l'abbiamo digerita perché quando sei addirittura d'arrivo a pochi minuti dalla fine e hai 3 punti in tasca, anche se sporchi, stai sognando, stai già immaginando un percorso diverso di quello che invece immagini oggi, dopo aver subito 2 gol in pochi minuti.
6: Ecco, hai detto tutto, hai sintetizzato perfettamente. Poi il calcio è bello anche per questo, per le sorprese. Dovevamo andare a Roma, essere sbranati al Colosseo, questi erano alcuni titoli social molto simpatici. In realtà, come hai detto tu, fino a pochi minuti dal termine stavamo portando a casa una vittoria magari anche immeritata, però ce la portavamo a casa con tanto tanto piacere. Oltre al danno poi c'è la beffa, perché l'Eco di Bergamo a pagina 40 con Matteo Spini, e ringrazio Claudio Castelli in regia con Nicola Tironi e Gianmarco Facchinetti, riportano che poi Gaetano ha una giornata di squalifica, mancherà sabato sera contro la sua ex squadra, il Cagliari. Però Serse, ci proiettiamo nel futuro, abbiamo questo com'è che lo puoi definire, il comandante che sì, con il suo gesto.
7: Lui si definisce il presidente.
6: Il presidente addirittura, qui comandante, capitano, presidente, eccetera, eccetera. Io te lo chiedo poi da tifoso, tu parli con tanti tifosi, sei anche un rappresentante simbolico, se vogliamo, di loro, il Bergam Soccer Team, giusto? Gianni Gabbiadini. Sì, hai una perla come Matteo De Santis poi nella tua squadra, insomma. Avete giocato recentemente una partita prestigiosa.
7: Il gioiello incedibile nel mercato, Matteo De Santis e Gabbiadini, attaccante che ci teniamo fino a fine percorso.
6: Ecco, se però voglio dire, il percorso dell'Atalanta sinora ha subito così qualche critica. Però giustamente lo ricordava anche Enrico Mazza con un suo post all'interno di Corner, cioè non è che dall'oggi al domani si inventano aziende come la tua oppure si inventa una squadra di calcio. La pazienza qualcuno dice non è mai troppa, o sbaglio?
7: No, allora, secondo me quando non è il fatto solo se tu cambi allenatore, puoi fare quello che vuoi e ci sono dei cambi allenatore dove, come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo provato prima con Juric e poi con Palladino, quindi abbiamo preso degli allenatori che dovevano seguire lo stesso percorso, lo stesso stile, lo stesso modus operandi di Gasperini, e abbiamo visto invece delle cose completamente diverse, no? Perché abbiamo visto che uno ha durato 6-7 partite e l'altro a fine campionato è stato esonerato anche lui, cioè ha rescisso ma non esonera, quindi. E adesso ci troviamo con Sarri che ci ha fatto vedere del gioco, non a noi attualmente, ma in passato ha fatto stagioni dove le sue squadre giocavano veramente bene. Io mi ricordo il Napoli di Sarri che ha perso lo scudetto contro la Juventus, forse per un punto o due, adesso non mi ricordo, ma era un Napoli che era veramente bello da vedere, piaceva a tanti.
6: Era la squadra che giocava il miglior calcio, su questo sì, credo non ci siano dubbi.
7: E poi anche comunque quando è andato la Juve con una Juventus, con un pacco giocatori non all'altezza del nome, del blasone della Juve, ha comunque vinto un campionato in sordina, non ha entusiasmato perché probabilmente il suo carattere è un po' toscanaccio, no? Un po' chiuso, un po' burbero, non ha attecchito al pubblico juventino, e oggi invece arriva da noi e per me, da noi diamogli il tempo e avremo grandi soddisfazioni.
6: Ecco, io credo che però sia anche un allenatore molto onesto intellettualmente, perché a me piace quando uno poi racconta la realtà, non vende fumo, non è un ciarlatano che si presenta e descrive una partita che poi tutti non hanno visto, come succede spesso e volentieri, perché poi gli allenatori, non so se Nado Bonaldi fa così anche lui poi negli spogliatoi.
7: Nado è un politico in televisione, ma Nado Bonaldi è molto realista, quando parla con noi è una persona obiettiva e senza peli sulla lingua, ti dice con la sua eleganza, perché è molto elegante, con la sua eleganza e la sua classe ti dice quello che ti deve dire, e penso che Sarri sia un personaggio così.
6: Ecco, personaggio, ho fatto questa similitudine per capire.
7: No, è vero, no, ma ci sta. Sarri io lo vedo un allenatore, un coach, un mister di poche parole, molto dirette, ma un puro che non si nasconde dietro a niente, molto obiettivo, quindi che se deve fare una critica la fa, e quindi mi piace, perché per me lui ci sta portando e ci porterà ad avere una bella Atalanta. Io ho fiducia perché lo reputo un maestro di calcio, come oggi non ci sono più tanti, cioè io non seguo i nomi, io guardo molto di più la sostanza. Sarri è tanta sostanza e abbiamo bisogno di dare, cioè, bisogno.
6: Ecco, io credo che anche la nostra società sia tanta sostanza, poi al di là delle valutazioni singole, perché l'organico che abbiamo a disposizione oggi, l'Eco di Bergamo, sempre a pagina 40, propone tre opzioni: Ederson, che sì, Samardžić o Pasalic. Poi abbiamo addirittura la potenzialità di Scalvini che avanza a supporto. Io penso che Giuntoli sotto, soprattutto nelle battute conclusive, abbia fatto dei colpi importanti. Sempre l'Eco di Bergamo, ipotizza la presenza di Rowe dal primo minuto. In conferenza stampa lui ha detto: bah, volevo un giocatore più pronto, non abbiamo preso Alibegovic perché era un giovane di prospetto, mentre Rowe, lo ricordiamo per l'ennesima volta, non è che l'abbiamo pagato 10 magliette e 4 cappellini, caro Serse.
7: Ecco, cioè... non solo quanto l'abbiamo pagato noi, ma quanto sono arrabbiati i tifosi del Bologna che non ce l'hanno più, e quanto è arrabbiato il Bologna. Io lavoro anche a Bologna, ho il brand che rappresento e anche sponsor tecnico del Bologna, e quindi sono abbastanza a conoscenza e vicino al club delle due torri, e so che sono molto molto arrabbiati di questa situazione di Rowe. Cioè, per loro è stata una perdita devastante, per di più a pochi giorni dalla chiusura del mercato, quindi non hanno avuto neanche tanto il tempo di organizzarsi, e noi invece ci troviamo un giocatore che a breve, quindi forse già domenica, inizierà a farci vedere.
6: Ecco, adesso io te lo ricordo, perché ieri ho fatto lo stesso lapsus con Gigi Riva. So che tu vai allo stadio, ti invito ad andare sabato sera alle 20:45, perché sennò
7: poi...
6: non
7: domenica.
6: Ecco, no, voglio dire, adesso quando gioca l'Atalanta telefonate a Serse, gli dite: Serse, non sbagliare data, perché mi sembra che ti sia già capitato troppe volte ultimamente. Sì. Allora sabato sera appuntatelo, se no lo dico a Monica, che è bravissima, sabato sera alle 20:45.
7: Va bene, grazie.
6: Ah, ok, sei d'accordo, l'hai segnato. Intanto
7: io sono un amante del vecchio calcio, a me piacerebbe essere tutte le partite alle ore 15:30, 16.
6: Sei un Matusa, come direbbe l'amico Bacco. Sei un Matusa, anch'io, sinceramente.
7: Un boomer.
6: Senti, io spero che questa sera arrivino delle soddisfazioni invece da Milano, dall'Arena Civica. Un bel articolo di Paolo Vavassori a pagina 41. Primavera, provaci ancora. Assalto alla Supercoppa. Contro la Viola, contro la Fiorentina, rigori in caso di parità. Mister Bosi che dice: siamo coraggiosi, in diretta su Sport Italia alle ore 18. Questi giovani atalantini, insomma, il nostro vivaio è preso d'esempio a partire da Brolis, dal mitico Brolis, da Favini, Serse.
7: Il nostro vivaio da anni è riconosciuto a livello europeo. A livello europeo siamo uno dei fiori all'occhiello. Sono andato a Amsterdam due settimane fa, e c'è stato Ajax Sion, la partita di Conference, che se fosse passato Sion, molto probabilmente sarebbe uscito Sion Atalanta. E peccato, però parlavamo appunto con i responsabili dell'Ajax, quindi i dirigenti dell'Ajax, e quando ho parlato con lo staff tecnico del settore giovanile, dicendogli che ero sì svizzero in parte, ma bergamasco, atalantino, e allora ho iniziato a parlarmi di Atalanta. Quindi tutto quello che dobbiamo parlare di calcio è andato tutto in direttiva Bergamo, in direttiva Atalanta, in direttiva Maestro Bonifacio, in direttiva Favini, in direttiva l'Atalanta storica,
6: Finardi, eccetera, insomma, esatto. Bellini.
7: Pensa che loro mi hanno detto, cioè lì a Amsterdam mi dicevano che per loro il calcio italiano giovanile per loro è rappresentato da due club che sono l'Atalanta e il Toro. Vedevano l'Atalanta e il Toro, cioè vedono attualmente Atalanta e Torino come due scuole di calcio che hanno una cultura, una preparazione completamente diversa da tutte le altre. Cioè proprio che sono due club che formano l'atleta, a differenza di altri club che invece investono soldi e prendono atleti già fatti, già 18-19 anni.
6: Questo è un bel concetto, anche perché tu, girando un po' per l'Europa e non solo, incontri tanti tifosi atalantini. Oggi all'interno di Corner troviamo addirittura che i colori nerazzurri hanno fatto innamorare Zolt dall'Ungheria. Qual è la tua sensazione, non solo in Svizzera, perché poi te ne vai in Polonia, te ne vai in Olanda, come ho sentito, cioè il brand Atalanta praticamente sta facendo proseliti ovunque.
7: È sempre stato, è un po' come la Brace, no? Il cuore, cioè, in giro per il mondo, i Birolini, i Morotti, i Moroni, i Pirola, cioè, tutti questi cognomi bergamaschi che sono in giro per il mondo, figli di immigrati che vanno dal Sud America, in Argentina ci sono tantissimi, ci sono tantissimi anche in Colombia, negli Stati Uniti, ma è anche in giro per l'Europa, la Svizzera per esempio è piena. Se ci sono bergamaschi di terza o quarta generazione che oggi parlano poco il bergamasco, pochissimo il bergamasco, poco l'italiano, ma questa Atalanta degli ultimi 10 anni gli ha risvegliato dentro questa brace e adesso ti trasmettono un'emozione, ti trasmettono proprio l'orgoglio di essere bergamaschi.

0: portarmi una maglia Atalanta? Dico, certo Marcus, ma perché? Passai, mio figlio a 13 anni vuole solo andare a vedere l'Atalanta, perché Atalanta ha entrato il gemellaggio tra i tifosi e questo ragazzino di 12-13 anni stravede per l'Atalanta. Allora io ho preso una maglia di Ilicic,
1: addirittura,
0: che ha giocato contro la partita Inter-Atalanta del 2022, e ce l'ho qua. Non te la faccio dire che dovevi fare 10
1: minuti. No, vai tranquillo, Sergi. Ma intanto ti ringrazio.
0: Dopo in privato, te la mando. Ti sono qua sulla
1: scrivania. Ok, poi domani la faremo, la mostreremo ai nostri telespettatori. Io ti saluto. Allora ricordati, sabato alle 20.45, appuntalo, mi raccomando. Buona giornata.
0: Domani Siafusa, sabato Bergen. Ad Ost. Forza Atalanta, ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie mille a Sergio Pedretti. Domani saremo con Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Grazie a Claudio Castelli, Nicola Tironi e bentornato anche a Gianmarco Giammi Facchinetti in regia. Buona giornata a tutti.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda. Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
3: È proprio così. Si riparte
0: dalle 7 alle 9
2: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
3: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
0: Radio Alta.

anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
0: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Purtroppo un gravissimo incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 7:30 lungo l'autostrada Brebemi in direzione di Brescia nel territorio di Fara Olivana. Purtroppo il bilancio è drammatico con un uomo morto. Si tratta di un 51enne cittadino egiziano residente a Milano. Stando alle prime informazioni pare che 9 persone siano rimaste ferite, alcune di loro trasportate in codice giallo negli ospedali di Bergamo e di Brescia. Viaggiavano sui numerosi veicoli, tra cui un camion, alcuni furgoni, un camioncino e un'auto su cui si trovava il 51enne coinvolto in un tamponamento a catena. L'autostrada Brebemi, la A35, è stata chiusa la circolazione nel tratto tra Romano e Bariano per permettere ai soccorritori di intervenire ed estrarre rapidamente le persone rimaste incastrate all'interno dei mezzi. Imponente la macchina dei soccorsi giunta sul posto con 6 ambulanze, 3 automediche e di soccorso. Impegnati anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e gli agenti della polizia stradale di Chiari in provincia di Brescia. Spetterà ora agli agenti della polizia stradale ricostruire la dinamica esatta di questo drammatico incidente. È arrivata la sentenza per l'uccisione del 26enne Riccardo Claris, avvenuta a Bergamo il 4 maggio dello scorso anno. Fu omicidio non legittima difesa e chi lo accoltellò, il 20enne Jacopo De Simone, in primo grado è stato condannato a 18 anni di carcere. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Della sede di Bergamo, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara l'imputato De Simone Jacopo colpevole dei reati a lui ascritto. È ritenuta la continuazione tra gli addebiti, nonché riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 18 e mesi 1 di reclusione.
3: 18 anni e un mese di carcere. Così la Corte d'Assise di Bergamo ha condannato Jacopo De Simone, riconoscendolo colpevole di omicidio nei confronti di Riccardo Claris. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la continuazione tra i reati. Oltre alla pena detentiva, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Al termine della detenzione dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni. L'accusa aveva chiesto una condanna a 24 anni, mentre la difesa puntava sulla assoluzione per legittima difesa o, in subordine, l'eccesso colposo di legittima difesa. La vicenda risale al 4 maggio dello scorso anno, quando Riccardo Claris morì accoltellato. All'origine dell'omicidio un inno interista intonato a mezza voce dall'imputato in un locale notoriamente frequentato da tifosi atalantini. Ne era nato un inseguimento tra due gruppi finito sotto casa di De Simone, quando quest'ultimo, dopo essere salito nella sua abitazione, era sceso con un coltello con cui aveva colpito ad un polmone tagliando l'aorta e provocando la morte Riccardo Claris. Una sentenza che non ci restituirà Riccardo, ha detto la mamma Alessandra Feroldi, ma almeno riconosce la gravità del fatto.
4: E non restituirà Riccardo a noi, però sono contenta che almeno sia stato riconosciuto l'omicidio volontario e soprattutto che abbia retto l'aggravante di futili motivi, perché questo dimostra che è successa una cosa gravissima in questa città. A mio parere forse si è cercato di minimizzare un gesto che è gravissimo, perché al di là di tutte le ragioni che si vogliono su questa terra, il diritto alla vita è il diritto alla vita e non si accoltellano le persone qualunque cosa succeda. Spero che tutto ciò non venga sdoganato in questo momento anche sociale molto difficile in cui gli accoltellamenti sono diffusi e i ragazzi girano armati. Quindi sono contenta da questo punto di vista. Per il resto è una sconfitta per tutti, perché siamo una città tranquilla, una cosa del genere non dovrebbe succedere a nessuno, che un figlio esca la sera e non torni più.
1: 2 persone arrestate, circa 20 kg di cocaina sequestrati e il bilancio di 2 operazioni della squadra mobile della questura di Bergamo. Un 39enne di origine marocchina residente a Torre Pallavicina è stato fermato durante il controllo di un furgone su cui gli agenti hanno individuato un vano in cui erano nascosti diversi involucri contenenti cocaina, in tutto circa 20 kg di droga. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il secondo arresto arresto è stato eseguito a Selvino, dove gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato un 64enne residente in paese destinatario di un ordine di carcerazione per una pena superiore a 10 anni. La condanna riguarda il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento, contratti e stipendi. Bergamo è nella top 10 delle città, delle province sul territorio nazionale per stabilità appunto economica e di continuità lavorativa. Forte vocazione manifatturiera, imprese a ciclo continuo e contratti stabili si confermano la ricetta vincente per la tenuta occupazionale e salariale del territorio bergamasco. A scattare la fotografia del mercato del lavoro italiano è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che analizza il profondo divario tra nord e sud e posiziona la provincia orobica tra le realtà più virtuose d'Italia per continuità e redditività dell'impiego. Con una media di circa 262 giornate lavorate e retribuite all'anno, Bergamo conquista l'ottavo posto nella classifica nazionale per intensità lavorativa, superando del 6% la media italiana e di ben 15% quella del mezzogiorno, un dato che trova riscontro anche nella consistenza delle buste paga. La retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti del settore privato bergamaschi raggiunge 27.000 euro, al decimo posto in Italia, superando del 10% la media nazionale e sostenuta da una paga media giornaliera di poco più di 103 euro. In Lombardia, meglio di Bergamo per ore lavorate, Lecco al vertice della classifica nazionale, Monza, Brianza e Lodi. Per le retribuzioni, prima è Milano, seguita da Monza, Lecco e Varese. Il report evidenzia come il tessuto industriale del settentrione garantisca una continuità lavorativa che nel mezzogiorno viene meno a causa di maggiore precarietà. Un divario strutturale che porta i lavoratori del nord a prestare circa 27 giorni in più di attività all'anno rispetto a quelli del sud. I dati indicano infatti che per contrastare il fenomeno del lavoro povero la priorità risiede nella stabilizzazione dei contratti, nella continuità occupazionale e nella diffusione della contrattazione aziendale territoriale, oggi ferma a livello nazionale a poco più del 26% dei dipendenti privati. Ed ora parliamo delle scuole, ma delle scuole di montagna, iscrizioni al limite, si deve fare qualcosa per mantenere chiaramente un presidio formativo importante e nello stesso tempo trovare delle strategie per incentivare anche la permanenza in montagna. In montagna la distanza non si conta soltanto in chilometri, si conta nei minuti di viaggio, nei bus che coincidono oppure no, nel costo del biglietto e nelle strade ghiacciate d'inverno. Con l'inizio di settembre, la riapertura delle scuole per le valli bergamasche, si riapre una sfida decisiva per capire come tenere vive le scuole dei paesi più piccoli. I numeri dicono che la questione riguarda moltissime famiglie. Su circa 720 scuole della provincia di Bergamo, ben 278, cioè quasi 4 su 10, si trovano in comuni di montagna. La legge già riconosce che in quota le cose funzionano diversamente. Se in pianura per mantenere autonoma una scuola servono 600 alunni, in montagna ne bastano 400. E quando un paese è molto isolato, la scuola resta aperta anche con numeri più bassi. Succede già quest'anno in Val di Scalve, a Vil Minore e in Val Brembana, San Giovanni Bianco e Val Negra. Inoltre, una recente legge nazionale prevede punteggi più alti e aiuti sulla casa per i maestri e i professori che scelgono di andare ad insegnare in montagna. Ma la realtà quotidiana racconta storie molto concrete. A Poscante, frazione di Zogno, il destino della scuola elementare si gioca sulla differenza tra 7 e 8 alunni. Basta un bambino in meno per rischiare di perdere una classe. Un chiaro esempio di come i soli numeri non bastino a decidere la chiusura di un presidio così importante. Poi c'è il tema degli spostamenti e delle iscrizioni. Per il nuovo anno scolastico, il nuovo indirizzo di liceo scientifico a Vil Minore di Scalve ha raccolto 3 iscrizioni contro le 20 di Clusone. Una differenza che non dipende dalla qualità delle lezioni, ma dalle strade e dal numero di abitanti della zona. Viaggiare costa ed è parte del diritto allo studio. In Valtaleggio, per aiutare i ragazzi che devono scendere in valle per andare alle medie o alle superiori, il comune ha stretto un accordo con la società dei bus per tagliare del 10% il costo dell'abbonamento. Morla sorvegliata speciale, 2 anni fa l'alluvione. Due anni dopo l'alluvione del 9 settembre 2024, i quartieri a nord di Bergamo convivono ancora con la paura del maltempo. L'esondazione dei torrenti Morle e Tremana travolse Valtesse e la zona dello stadio, lasciando danni milionari e segni ancora visibili come sacchi di sabbia in via Maironi da Ponte. Per la ricostruzione e l'emergenza, la solidarietà e i fondi pubblici hanno dato un primo impulso. Il fondo di Comune Fondazione Comunitaria ha superato i 950.000 euro, aiutando 159 famiglie recuperando il campo sportivo di Valtesse. Palafrizzone ha inoltre programmato oltre 1 milione di euro per la cura dei canali e del reticolo idrico tra il 2025 e il 2027. Sul fronte delle opere pubbliche, la vasca di laminazione di Largo Barozzi, 3,9 milioni di euro, è pronta per il collaudo, mentre lo scolmatore del Tremana, 4,2 milioni, si concluderà in autunno. Progettate anche le vasche di Astino, ma restano al palo per mancanza di coperture finanziarie. Altre opere chiave, come la galleria scolmatrice di Maironi da Ponte, la vasca della Valletta della Delizia. Intanto si muove la giustizia. Sul piano civile, una perizia del Tribunale ha individuato responsabilità di Comune Tebbe per i danni al condominio di Via del Guerino. Sul fronte penale l'inchiesta resta aperta, il perito della procura però ha confermato che il disastro fu causato dall'eccezionalità delle piogge e non da negligenze. Torna nel fine settimana lo Snark Festival all'Ottagono, al Cineteatro L'Ottagono, pellicole d'autore. Al Cineteatro L'Ottagono di Bergamo sta per alzarsi il sipario sulla terza edizione dello Snark Festival, l'appuntamento dedicato al grande cinema documentario internazionale. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre la rassegna propone 4 giornate di proiezioni in lingua originale e a ingresso gratuito, portando in aula 8 opere in gran parte inedite per la città e provenienti da paesi come India, Stati Uniti, Iran e Italia. La manifestazione curata dall'associazione culturale Essi Vivono punta a superare i record delle prime stagioni dopo aver già doppiato la quota dei 1000 spettatori. Il programma spazia tra capolavori della cinematografia mondiale e opere di rara reperibilità. In scaletta spicca The Wobbles, girato da Stuart Bird e Deborah Schaeffer, che ricostruisce la nascita dei sindacati statunitensi. Dall'Iran arriva invece il Salam Cinema del regista Mohsen Makhbalbaf, bizzarro affresco sugli aspiranti attori del paese medio orientale. A completare le proposte principali ci sono il premio Oscar Marjo di Sarah Chernokhan e Howard Smith, incentrato sulla figura del finto predicatore Gortner. E il classico italiano d'amore Si vive, firmato da Silvano Agosti.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Sulla Lombardia ritroveremo variabilità, molte nuvole sparse di passaggio per la presenza di un minimo di bassa pressione con delle occasionali piogge e osservate le temperature dappertutto al di sotto dei 22-23 gradi, giornata molto fresca rispetto ai giorni precedenti di caldo anomalo. Anche sulla Bergamasca una giornata incerta con possibilità di tanto in tanto di qualche temporale, comunque ci saranno delle precipitazioni intermittenti e un clima fresco, massime non oltre i 21-22 gradi. Nel corso di venerdì poi si allontanerà questa zona di bassa pressione, quindi via via tornerà un tempo maggiormente stabile e soleggiato e anche le temperature in lieve ripresa. Diamo uno sguardo al weekend e all'avvio della prossima settimana, che in realtà vedranno sostanziale stabilità con più sole, ma osservate le temperature minime abbondantemente sotto i 20 gradi, anche le massime si fermeranno a 25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
7: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
8: su Radio Alta arriva Rockstyle, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni, dagli anni 70 agli 80 fino ai 90. Rockstar. Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai. Radio Alta. Dal lunedì al venerdì alle 13.30 e nel weekend dalle 13, Rockstyle è il tuo appuntamento con l'energia pura.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi, la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 23 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.